grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così: è la musica.

0: E questa è la sua musica!
1: L'applauso per i miei ragazzi musicisti! Al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda. Facciamo subito una piccola prova, Dammi un la minore, bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete. Fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi,

Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmoniche, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

0: Grazie.
1: Grandi, ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo! Dai, vamos! Vamos, polca, polca, polca!

armonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso, eh?

0: Donne, siete uniche!
1: Assolutamente sì! Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire.

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Ma continuiamo a farvi conoscere ad uno tutti i miei ragazzi. Questa volta andiamo all'estrema sinistra del palco. Lui silenzioso, zitto zitto, tutta sera vi accompagna, vi fa ballare con questo strumento d'accompagnamento che è il basso. Ma in questa canzone, oltre che accompagnare, ve la canterà. Signori, il più serio della mia orchestra, Marco Grimandi, con questa baciata, una proposta.

bravi, grazie. Ma il tango, ragazzuoli, ce lo facciamo il tango, un po' di passione. Fammi quello più passionale che hai, Francesco. Tango per tutti. Questo bandido, vamos!

bravi. Ma il valzer lento ce lo facciamo, almeno uno ci vuole. Questa volta vi porto ai tempi del conservatorio, quando studiavo il mio strumento, il pianoforte, a Bologna. Chopin a valzer lento per tutti i buongustai della Peschiera. Chopin.

Grazie, grazie davvero. E dopo mi avete, con grande gioia, c'è qualcuno che mi ha richiesto anche Notte di Luna, dopo la facciamo sempre dal mio pianoforte. Ma noi continuiamo in questo viaggio musicale, perché è un viaggio musicale, siamo sempre in diretta radiofonica televisiva e ci stanno guardando un po' da tutta Italia con lo streaming. E adesso arriva una di quelle canzoni, pensate, che ho scritto per l'orchestra più longeva che esiste in Veneto, un'orchestra che è in attività da più di 45 anni, del Veneto. La conoscete voi? No? Beh, ve lo dico io chi è. Si chiamano i Rodigini, fanno parte dei miei artisti, sempre della mia etichetta discografica, e per loro ho scritto questa canzone che si intitola L'amore fa paura, per tutti voi.

0: L'amore fa paura, Mary
1: Omar.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille, ma ci facciamo anche il Fox e poi saliamo con il ritmo, eh? Ciao, ciao, Jukebox, sempre te, Mari.

brave donne, ma facciamola lì, galli, dai donne, qui davanti, fate un passettino più avanti, avvicinatevi a me, così, lalli galli, dai, perché questa, tesoro, solo le donne, gentilmente, gli uomini ancora, noi siamo alla vecchia, vai donne, allora partiamo insieme, ferma tutto, ordine, disciplina e compostezza, non vi dovete fare i cazzi vostri, partiamo tutti insieme, un'orchestra che sta suonando per voi, quindi non fatevi i cazzi vostri, si parte tutti insieme, disciplina, vai, ripartiamo, al mio 4, dove andiamo, di là o di qua?

Bravi, bravi. Facciamo anche la tarantella, la tarantella. Prendiamo su nuovamente gli organetti, partiamo col primo dei due. I miei ragazzi della Suonami Band, questa tarantella che ho proprio scritto per loro, si intitola Muoviti, Muoviti.

Signori, gli organetti di Francesco Landi, gli facciamo l'applauso. Ricordate che un testa calda, un Landini. Ok. Ma quale preferite tra i due, il piccolino o quello grande? Il piccolino. Ti piace di più il piccolino? Però quella signora là, gli brillano gli occhi quando lo vede più grande. Ah, oh. Quando si dice la dimensione non conta, però sai, così da vedere, questo è più bellino. Allora, facciamo la pizzica. Signore, qua siamo andati proprio nel...

0: macchie. Il nostro Francesco.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: E noi si sculetta.

Il casù, bravo! Il casù di Francesco. Brave donne. Ma torniamo in coppia. Note di luna, questa canzone che ho proprio scritta per questi tasti bianchi e questi tasti neri, il pianoforte, la mia passione sin da adolescente. E allora torniamo in coppia, dai.

grazie, la grande musica italiana, grazie. Ma pensate, la musica fa dei giri immensi. Questa canzone l'ho scritta per un'orchestra del Lazio che non viene mai a suonare su al nord, ma la forza della musica ha portato non l'orchestra, ma questa canzone ad essere ballata fin qui su al nord, Veneto, Lombardia, ed è anche suonata qui in Piemonte. Signori, si intitola Terra.

0: Grazie.
1: Ma parliamo di canzoni, canzoni. Questa è una canzone nuova che sta già infiammando tutte le piste da ballo del centro Italia. Vediamo un po' se avrà la stessa fortuna di Terre di Mare. Si intitola

0: pazzesco. Grazie.
1: Mi piace saltare dalle novità a quelle canzoni invece che hanno tanti anni. Le mie primissime canzoni, pensate, in questo college raggruppo due canzoni quando ancora non mi cagava nessuno. Parliamo di 20 anni fa. Questa prima canzone si intitola Ora vorrei. Andiamo proprio indietrissimo. Vai ragazzi.

grazie mille, molto gentili. Ma ritiriamo sulla fisarmonica, perché se non lo faccio un po' suonare il tre quarti, poi mi tiene il muso fino a Bologna. Allora, spacca fisa, spacca questa fisa, dai!

Signori, andiamo a cavallo, facciamo anche il due quarti dopo il tre quarti. Sei pronto? Bello carico, eh? La cavallina. Vai ragazzi, polca, polca, polca. Stacca, dai. Andiamo.

bravi. Ma questo viaggio musicale ci ha visto partire ormai più di 2 ore fa da un unico binario, il binario dell'energia, il

0: base. Giorgio, vieni qua.
1: Uè. Guarda la foto social, guardala, va.
0: Vai, vai, vai con la foto. Grande.
1: Dalle 10 e la mezza, due ore volate, così.
0: Due ore e mezza volate proprio.
1: Tanti messaggi mi stanno dicendo dalla regia di Prima Antenna, sono arrivati per voi, per tutta la tua orchestra, per te, messaggi bellissimi.
0: Dai, che cari, quindi, grazie, grazie di cuore a chi ci sta guardando e ascoltando.
1: Cosa fai, ne fai ancora una?
0: Ma o... sì, dai, ho fatto tanta strada arrivare qui, voglio colorare di rosso tutta la Peschiera per chiudere,
1: wow,
0: questa prima parte.
1: Grande.
0: Il rosso.
1: A dopo.
0: Grazie,
1: ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa, come c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio. Salvo per la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sulla Sicilia, delle nubi a tratti compatte sulle Alpi, ma qui con il basso rischio di precipitazioni. Clima che tornerà a essere caldo ed estivo, con temperature massime infatti in aumento, specie sulla Valpadana e sui settori interni delle regioni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 28 luglio, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene, ovunque voi siate, che siate in città, magari qualcuno è operativo, pronto per il lavoro, qualcun altro invece si sta recando ai lidi, qualcun altro si allaccia le scarpe per la sua escursione. D'altronde, signori, qua è festa praticamente tutti i giorni quando arriva l'estate. E quale modo migliore per far festa se non che con le note di Radio Liscio, che quando la accendi, tac, la pista da ballo si infiamma. E proprio alla musica ci pensa il nostro Max Guardi in regia, al quale do subito il buongiorno, ben ritrovato anche a te carissimo. Anche oggi, come sempre, un bel viaggio in giro per l'Italia a scoprire quali feste ci siano in serbo in questo primo weekend di agosto che sta arrivando, qualche curiosità che arriva dal mondo e ovviamente tutto il nostro mix di energia. E allora cari, mettetevi comodi, rilassatevi, alzate il volume, perché cominciano due belle orette di energia contagiosa. Benvenuti!

carissimi, di nuovo buongiorno. Oh, mettiamoci comodi, prendiamocela con calma, godiamoci queste due belle orette di Radio Liscio insieme. Tanta musica vi aspetta come sempre da queste parti, ma anche tante belle feste, tanti begli eventi. Ma prima i nostri contatti: 331-335-6565 per i vostri messaggini WhatsApp, oppure ci si vede sulle nostre pagine social, sempre belle ricche, belle pulsanti. Mi sto preparando per l'evento di domani sera, che c'ho la sfida della panissa, poi ne parliamo, grande evento che aspetta tutti quanti noi amici di Radio Liscio e amanti delle cose buone, della buona musica che sta per scatenarsi in quel della provincia di Vercelli, ma approfondiremo tra un pochino, perché per adesso voglio farvi l'anteprima degli eventi che vi racconterò oggi, dove ce ne andremo in questo fine settimana, tutto da raccontarsi, una puntata che comincia dall'Emilia Romagna. Ce ne andremo prima a Mandrio, in provincia di Reggio Emilia, dove fino al 9 di agosto vi aspettano per Festa Mandrio. E che cos'è? Ve lo racconto tra un po'. Poi ce ne andremo a fare un salto alla ben nota sagra della lumaca di Casumaro, siamo in una frazione di Cento in provincia di Ferrara, quindi rimaniamo in Emilia. Da qui ce ne andremo in Friuli Venezia Giulia, la 60esima sagra dai Pirus nelle notti d'estate, questa si tiene a Pavia di Udine, e poi alla 49esima festa degli uomini, questa è una festa molto divertente, si tiene a Monte Prato, frazione di Nimis, le immagini sono bellissime, dopo vi racconto. E concluderemo il nostro giro in Val d'Aosta, esattamente a Saint-Ouen, in provincia giusto appunto di Aosta, una ce n'è, alla 46esima sagra del jambon alla barace, il jambon, il prosciutto, capito? Bene, bene, che bel viaggio che ci faremo anche oggi in giro per l'Italia, ce n'è davvero per tutti. Attenzione amici vacanzieri, però, che siete in ferie o che ci dovete andare, state attenti alle truffe, perché purtroppo i dati del Codacons ci fanno presente come stiano uscendo un sacco di tariffe last minute a prezzi stracciati, ovviamente improponibili per il periodo, visto che stiamo entrando ad agosto, con tariffe inferiori del 30-50% rispetto alla media. Insomma, state attenti quando prenotate, perché rischiate di incappare proprio in qualche truffa. E a tal proposito, se proprio volete prenotare una bella vacanza, vi aspettano le crociere di Radio Liscio, quindi avete ancora tempo per quelli di settembre, credo. Viaggecultura.it, lì scoprite tutto quello che serve per il vostro viaggio in musica con il vostro artista preferito. Va bene cari, cominciamo anche il nostro di viaggio in musica, grazie al nostro Max, che adesso ci fa ballare, pronti poi per lanciarci nella prima tappa di oggi, che come vi ho anticipato ci porterà in Emilia Romagna. State lì, vi aspetto.

Buongiorno Ornella da Chiavari, ti stai godendo, la bella cittadina ligure. Ornella ci saluta, ciao amici di Radio Liscio, vi ascolto sempre, un abbraccio a Ettore Andenna, glielo darò io appena lo vedo per te. Buongiorno Ornella, anche a te. C'è anche Luciano invece che ci scrive da Cecina, un po' più in giù. Fate bene a vivere la vostra estate con Radio Liscio, qua il sole già splende e Radio Liscio ci fa compagnia, non sai quanto mi fa piacere questa cosa, anzi alza il volume, condividi con i vicini d'ombrellone tutta sta magia di Radio Liscio, mi raccomando. Allora carissimi, dai vostri viaggi e dalle vostre vacanze vi porto io adesso da qualche parte per vedere che cosa succede in questo weekend, perché non tutti sono al mare, non tutti sono in vacanza e quindi paese che vai, festa che trovi, perché l'estate esplode letteralmente da tutte le parti. E il primo evento di cui voglio parlarvi, questa festa a Mandrio, si tiene in provincia di Reggio Emilia, siamo a Mandrio, che è una frazione di Correggio, ed è una festa tradizionale che si tiene ai primi di agosto. Fondamentalmente si mangia e si beve, che io dico, questa è sempre il contest, però c'è un parterre di eventi molto molto belli e siccome, come sapete, questa è l'ultima settimana prima delle vacanze, vi do una spolverata, in questo caso anche bella lunga, perché vi porto avanti con i loro eventi, perché questo sabato e questa domenica troveremo The Anima Mia Show, un party 70-80-90-2000, mentre domenica Giacomo Voli, una rock night con lui in concerto. Il programma è molto lungo perché giorno che vai, festa che trovi, vanno avanti, come vi dicevo, fino al 9, quindi fino a domenica prossima. E quindi lunedì c'è Elena Giardinia, martedì c'è Max Wannabe Special, mercoledì Killer Queen, ovviamente tutti i tributi, no, naturalmente. Giovedì 6 ci sono i Banda Rabà, che fanno musica rock e pop degli anni 70 ad oggi. Poi venerdì 7 attori e spettatori, che è un tributo a Claudio Baglioni. Sabato 8 Rockin' Movie, tutto il rock dei film live show. E domenica 9 Mengoni Mania, quindi è un tributo a Marco Mengoni. Insomma, se passate da queste parti e sentite questa grande aria di festa, sappiate che giusto appunto è esplosa la festa Mandrio, che si tiene ovviamente a Mandrio in provincia di Reggio Emilia. Una festa molto bella e che fa il paio sempre da quelle parti, perché l'Emilia oggi si presenta così, con un'altra festa che conosciamo da queste parti perché ci siamo già andati un paio di volte. È un evento molto bello, celebra uno dei prodotti principali del territorio, sto parlando di Casumaro, siamo in provincia di Ferrara, dove si tiene la 52esima sagra della lumaca, che vanta una lunga storia legata a questo prelibato mollusco, come ben sapete, e quindi troverete un ricco menù che mette ovviamente al centro le lumache, che sono cucinate in molti modi, che spaziano dalle ricette più tradizionali a quelle più innovative. Occhio ai bigoli al torchio con le lumache di Borgogna, ma anche alle tagliatelle alla casumarese, e non potete perdervi la zuppa di lumache in crosta, perché sono una roba veramente particolare. Tra le varie chicche ci sono anche le lumache fritte o in guazzette. Insomma, se siete amanti della lumaca, questo nauralmente è l'evento perfetto per voi. Ovviamente poi è anche un evento festaiolo, ogni serata è guarnita, diciamo così, da un evento, si balla, si canta, si sta bene. Insomma, sono le classiche notte d'estate che vi accompagnano nelle vostre serate, vi tengono compagnia, perché è bello anche, no, che ci sia festa in giro anche nei paesi dove vai vai, perché non tutti magari hanno la fortuna di essere in ferie, quindi è bello portare un po' di estate da tutte le parti, e qui a Casumaro lo fanno con la lumaca, che è il prodotto che li rende molto orgogliosi. Quindi festa Mandrio, giusto appunto a Mandrio, dall'1 al 9 agosto, o sagra della lumaca di Casumaro, anche questa per tutto il vostro fine settimana. Beh, direi che ci siamo, abbiamo avviato i motori, lo stomaco inizia ad aprirsi, e allora bruciamo subito qualche caloria scendendo in pista, va, che è sempre il caso.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Bene, bene, bene, rieccoci qua pronti per ripartire. Facciamo anche un po' di informazione, perché in questi giorni stanno uscendo dei dati che riguardano gli infortuni sul lavoro, che sono relativi ai primi mesi del 2026, e sono dati, come sempre, che fanno riflettere. In primis perché sono dei dati che ci fanno capire quanto basti davvero poco per farsi male, e purtroppo alla cronaca salgono casi un po' sempre in giro, un po' da tutta Italia, ma in realtà è anche quanto costi tutto questo, perché c'è un esempio molto carino, un articolo che stavo leggendo. Comunque sta di fatto che le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all'INAIL entro il mese di maggio 2026 sono state quest'anno 173.899, cioè un aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 2,3% del 2024. Quindi tutta questa cosa ci fa capire? Che stanno ancora aumentando questi incidenti, e purtroppo molti sono stati fatali, perché avete visto, no? Ci sono state tipo più di 196 vittime da gennaio ad aprile 2026. Sono tante, perché tu pensi, vai a lavorare, capisci, ti alzi per andare a provvedere alla tua famiglia e non torni più a casa. Se ne parla tanto di sicurezza sul lavoro, però finché poi non si interviene effettivamente come si dovrebbe, con controlli seri su quello che succede realmente all'interno delle aziende, tutto rimane in una sorta di sottobosco, no? Finché non ci scappa il morto. E purtroppo questi numeri non riguardano soltanto i decessi, che già basterebbe, no? Uno dice, ma in realtà poi ci sono anche vari costi che impattano pesantemente sulle aziende. Quindi fare le cose bene, no? E quindi avere sicurezza sul posto di lavoro alla fine è anche un guadagno stesso per il datore di lavoro. Pensate, vi faccio un esempio: gli sversamenti chimici che leggevo, no? Quando succede un incidente di questo tipo può causare una media di 38 giorni di assenza dal lavoro per il dipendente. È superata questa distanza qua soltanto dalle cadute dall'alto, perché se cade ti fai male. E tra l'altro questo tipo di incidenti hanno anche forti impatti sulla produttività. Pensate che un danno come questo può arrivare a costare una media di 4.500-5.000 euro al mese di costi per l'azienda. Quindi insomma, quindi è un problema che fondamentalmente tocca tutti, il lavoratore, il dipendente. Sono numeri questi, però sono numeri che ci devono far pensare al futuro, cioè a reinventarlo un po' questo lavoro, no? Perché comunque viviamo in meccanismi, certo, collaudati, ma che arrivano da molto indietro. Chissà le nuove generazioni, che poi hanno questo rapporto tutto nuovo con il lavoro, come si porranno di fronte a questi numeri. Sono le sfide che ci attendono per il futuro. Sta di fatto che numeri come questi non vorremmo mai raccontarli, perché quando si va al lavoro l'unico pensiero poi è tornare a casa. Bisogna farlo, perché i nostri cari ci aspettano. Oh, sapete come si torna meglio a casa dal lavoro? Accendendo la radio, andando sulle frequenze di Radio Liscio, dove le migliori orchestre vi rasserenano l'anima e il corpo quando andate o tornate dal lavoro, perché la sfida è sempre molto accesa. Va bene, cari, dai, qualche canzone. Max, Pensaci tu, e poi ce ne andiamo a fare bello in Friuli. Ho due feste bellissime, c'è una roba sugli uomini, tutto da raccontarsi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Pronti? Si parte, carissimi ben risintonizzati. Questa è energia contagiosa, due belle orette frizzantine per tenervi su il morale e iniziare a protrarvi verso il prossimo fine settimana, che un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro arriva. Tra l'altro è il primo fine settimana di agosto, quindi dobbiamo celebrarlo come si deve. E io dove vi porto per far tutto ciò? Adesso in Friuli Venezia Giulia, con due feste bellissime. Comincio dalla prima, che si tiene a Pavia di Udine, ovviamente provincia di Udine, ed è la 60ª Sagre dai Pirus nelle notti d'estate. Questo è proprio il nome esatto, corretto. Una festa che nasce nel 1964, pensate un po', con l'obiettivo di aggregare la comunità intorno a un patrimonio locale, i Pirus, ovvero le pere. Hai capito? La festa è proprio infatti la festa delle pere, che richiama i numerosi pereti che un tempo caratterizzavano la zona. È una manifestazione che offre un'esperienza enogastronomica, leggo, ricca e variegata. La cucina locale è protagonista, con specialità come costa, pollo e salsiccia con polenta, oltre ai piatti che combinano carne alla griglia con la dolcezza delle pere. Ma questo è un abbinamento che mi manca, il formaggio con le pere, sì, ma la carne alla griglia con le pere lo devo testare. Non mancano neanche le proposte di pesce, calamari, tonno alla piastra e anche un sacco di dolci, ovviamente, essendo la festa delle pere. Un'altra cosa molto buona sono i liquori alle pere, perché se ne fanno un casino. E quindi, insomma, qui troverete tutto sto mondo delle pere a vostra disposizione in questa bella festa, con questo bel programmino che vi attende. Tra l'altro c'ho anche qua davanti proprio il loro programma musicale, e vi dico che per questo sabato c'è Cuori in Pista e poi c'è l'Orchestra 90, mentre invece domenica abbiamo il gran finale con Fantasy, Alessandro e Fantasy, ecco qua, e lo spettacolo pirotecnico. Tra l'altro, insomma, una bella festa. C'è anche venerdì, dove ci sono le bande sotto le stelle, quindi se volete ascoltarlo vi aspettano anche in questa occasione. Quindi da venerdì a domenica, Pavia di Udine, 60ª edizione Sagre dei Pirus nelle notti d'estate, modo meraviglioso per passare una bella serata. Mentre invece una festa super goliardica, di cui non avevo mai sentito parlare, ma vedi che arriva qua, è la 49ª festa degli uomini a Monte Prato, che è una frazione di Nimis in provincia di Udine. È una goliardata tutta loro, è una roba ironica, per celebrare la virilità maschile attraverso riti simbolici e momenti di puro divertimento. Vi dico soltanto che portano una foto che vedo qua, portano in spalla, come se fosse un trono, una specie di grosso, non ve lo posso dire, ma è molto grosso, e se lo portano in spalla, perché questa è una festa molto dissacrante, molto scherzosa. C'è una fiaccolata che parte dal tempio di Priapo, via di sfilate comiche, giochi popolari che coinvolgono tutto il pubblico in un modo molto leggero e anche molto dissacrante. Un evento di cui non avevo mai sentito parlare, che però, insomma, mette noi uomini al centro di una festa molto goliardica a noi dedicata. Non ci sono mai stato, però devo dire la verità, dalle immagini mi sembra il classico evento in cui mi divertirei molto. E allora, ricapitolando, questo Friuli Venezia Giulia ci ha appena offerto la Sagra dei Pirus delle notti d'estate, questa Pavia di Udine, oppure la 49ª festa degli uomini. Segnatevi questo nome: Monte Prato, frazione di Nimis in provincia di Udine. Care donne, state attente, perché può succedere di tutto, mi raccomando. È una festa questa un po' mattarella, ma molto divertente. Se vi fa piacere di scoprirla, vi aspettano. Bene, bene, cari, bene. Qualche canzone per riprenderci da questo shock così virile, e poi ci rivediamo qua, perché dobbiamo anche parlare di quello che sta succedendo a San Damiano di Carisio, che stanno facendo festa.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Eh sì, perché stanno facendo festa in quella di San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. Esattamente, stanno facendo la festa sull'Aia. È una bellissima anche tappa del nostro Radio Liscio Summer Tour. Quindi se volete scatenarvi in pista e siete da quelle parti, ieri sera c'è stato Marco Zeta, stasera c'è Al Rangone, domani sera c'è Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi. Ma ci sono anch'io, perché c'è la sagra, il trofeo della panista, la festa, la disfida. Quindi ci troveremo lì, ci abbracceremo, ci saluteremo, ci mangeremo un bel piatto di panista insieme. E poi concludiamo giovedì con Alex Biondi, che insomma sarà l'ultimo evento di questa bellissima festa sull'Aia San Damiano di Carisio per tutta la settimana. Se volete scatenarvi, quello è il posto giusto. E adesso le notizie, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti, smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rail contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
4: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
5: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
4: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: On air. Ciao carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di energia contagiosa. Qualche messaggio che ci è arrivato al 331-335-6565. C'è il nostro amico Ciccio che ci scrive da Falconara Marittima. Viva Radio Liscio! Ciao Ciccio, viva te, spero che tu stia bene da quelle parti. Ma c'è anche chi ci scrive da Pisa ed è la nostra amica Fiorella che ci dice: buongiorno, vi stiamo ascoltando, belli comodi in casa da Alexa. Brava, brava, è così che si fa. Basta dire Alexa apri Radio Liscio e via che parte la festa, così belli comodi anche climatizzati ovunque voi siate, anche se siete sui lidi. Mi raccomando, andate dal gestore, digli accendi Radio Liscio, mettila in filo diffusione, vedi la gente come ti si scatena in spiaggia. Va bene cari, va bene. Allora torniamo a noi, perché lo smartphone potrebbe essere la causa, e magari adesso che state tirando il fiato sotto l'ombrellone ve ne rendete conto maggiormente, di tutti quei dolorini al collo, alle mani, alla schiena. Perché sta postura che abbiamo, sempre inclinati in avanti, no? A guardare sto benedetto cellulare, alla fine ci fa infiammare le articolazioni e ci fa affaticare la vista. E non riguarda soltanto le persone anziane, riguarda anche e soprattutto i più giovani. È questo che ci dicono i dati del Global Burden of Disease, che confermano proprio questa crescita del dolore cervicale dagli anni 90 ad oggi. Ormai si parla proprio di collo da tecnologia. No? Sapete sta postura che tieni la testa sempre giù, non riesci neanche bene a guardare quello che succede davanti a te, rischi pure della capocciata al palo, e quindi questa cosa ti colpisce proprio le spalle, il torace, ma anche la testa ne subisce, perché è costantemente piegata in avanti. A questo si aggiunge anche il dolore alle mani per colpa del pollice da smartphone. Pensate che ho letto un altro articolo che diceva che tra un po' ci evolveremo, il nostro pollice sarà più lungo, proprio per venire incontro a questa esigenza dello smartphone, pensate un po'. E poi ovviamente anche la vista, c'è la sindrome da visione artificiale, cioè questo essere sempre focalizzati sullo schermo. Staccate, staccate, fatevi un bagno, godetevi la montagna, guarda, godetevi pure il lavoro. Ma l'importante ogni tanto è staccare da sto telefono, perché poi come vedete ste cose fanno male, sono studi importanti, quindi se avete dei dolorini che magari non vi spiegate, forse non è quello, ma anche quello potrebbe incidere. Stateci attenzione, ma che ce ne facciamo del telefono a luglio ed agosto? Via il telefono, via i pensieri, solo buona musica e tanto relax per chi può.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Bene, bene, bene, rieccoci sintonizzati. Allora, carissimi, nel nostro viaggio di oggi, in questo martedì, c'è ancora una tappa che vi ho annunciato ad inizio puntata, ormai ben più di un'ora e passa fa, che ci avrebbe portato ad assaggiare una specialità tipicamente valdostana. Di cosa sto parlando? Del jambon alla brace, ovvero il prosciutto alla brace, che viene celebrato in questa festa meravigliosa che si tiene per tutto il fine settimana in quel di Saint-Ouen, che vive il suo momento di gloria con questo evento, con questa manifestazione che è organizzata dalla Proloco e si svolge giusto appunto tra i magici paesaggi della valle del Gran San Bernardo. A preparare lo jambon, come da tradizione, ci pensano i cuochi di Saint-Ouen, che lo cospargono di erbe aromatiche, lo fanno rosolare lentamente sullo spiedo sopra enormi bracieri alimentati con legna di larice, pino silvestre, ontano, frassino e abete, fondamentale per tutta quella ricca profumazione organolettica, no, che ti scatena l'appetito ancora prima di vederlo, perché il primo senso che si sviluppa è proprio quello dell'olfatto. E poi arriva questa vista con questa caratteristica doratura della cotenna, poi il tutto viene annaffiato con questa miscela di vino bianco e miele, e durante la cottura appunto tutto questo va a creare quella fantastica doratura di cui vi parlavo proprio fa, e viene servito accompagnato da un piatto di polenta, patate lesse o fagiolini. Insomma, è un prodotto eccezionale, tanto che è stato anche riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale. Allora, tenete conto che poi non è soltanto un evento legato alla gastronomia, ma propone anche un ricchissimo programma di attività per tutta la famiglia, quindi troverete delle competizioni sportive di pesca, di corsa, di calcio, intrattenimento musicale tutte le sere per tutto il weekend. Si comincia venerdì sera, si va avanti fino a domenica, che rende l'atmosfera naturalmente molto bella. Ci sono anche delle serate di ballo, passano vari artisti locali, quindi insomma sarà un gran piacere combinare questa buona tavola con il divertimento e la convivialità, poi tra l'altro in un contesto meraviglioso, perché siamo ovviamente in Val d'Aosta, e anche d'estate, appena la raggiungi ti parte la passeggiata, ti parte l'escursione. Insomma, sono posti veramente meravigliosi. Quindi, carissimi, se volete assaggiare questo jambon alla brace di Saint-Ouen, dovete recarvi nella valle del Gran San Bernardo e scegliere la migliore selezione delle cosce fresche di altissima qualità che vengono utilizzate e preparate per servirvi questa delizia locale, che è la sagra del jambon alla brace, il prosciutto, 46esima edizione, in quel di Saint-Ouen. Se passate di lì, mandatemi qualche foto, perché la tipica atmosfera valdostana a me fa impazzire.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: fatto?
1: E allora carissimi, rieccoci qua. Una cosa di cui parlo spesso sono i dialetti, no? Che fanno proprio parte della tradizione linguistica dei nostri territori e molto spesso diciamo che scompaiono perché è difficile portare avanti la tradizione, no? Se non c'è l'anziano che ti insegna il dialetto. Io per esempio ho degli strascichi di quello che sentivo da mio padre e da mio nonno e quindi insomma ogni tanto mi cimento, specie quando sono con mio padre, nel dialetto. Io vengo da Gallarate, da quella zona. E se pensate che il problema è già così serio, tra virgolette, no, per quella che è la nostra cultura linguistica, i dati del The Guardian, ci dicono che il 44% delle oltre 7000 lingue parlate nel mondo oggi è a rischio di estinzione, una sorta di crisi silenziosa, no, che si percepisce poco, diciamo così, ma che c'è. Dal secondo dopoguerra, leggo, sono già scomparse 244 lingue e molte altre, migliaia di altre sopravvivono a malapena, no? Perché vengono parlate da comunità di meno 1000 persone, quindi rischiano di andare perdute, no? Così come si stanno estinguendo purtroppo alcune razze animali e può succedere anche per le lingue. Però l'UNESCO sottolinea da tempo che la diversità linguistica è parte essenziale del patrimonio della nostra umanità e quindi quando una lingua smette di essere trasmessa in qualche maniera un micromondo muore, no? Non c'è più. Un po' di colpa la si dà anche a questa intelligenza artificiale, che in realtà però potrebbe essere anche la soluzione, perché diciamo che questi modelli di intelligenza artificiale sono tutti addestrati, no? su testi in inglese o poche altre lingue dominanti e quindi questo significa che numerose lingue minoritarie restano praticamente invisibili. Proprio per questo gli esperti parlano di giganti invisibili, lingue parlate da milioni di persone che nonostante la loro diffusione non esistono per la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, invece di implementare video stupidi e idiozie su questi social network grazie all'intelligenza artificiale, potrebbe essere invece molto molto carino utilizzarlo anche per riscoprire il nostro valore linguistico, come fanno tantissimi amici dal Veneto. Io seguo tantissimi personaggi veneti che parlano il loro dialetto e sono bravissimi e ti raccontano il loro mondo con la loro flessione, che tra l'altro trovo super piacevole. Non perdiamo la nostra varietà linguistica, non soltanto quella italiana ma quella mondiale, perché come vedete è tutta un variopinto mondo quello in cui viviamo, con tutte le sue sfaccettature, e perderne anche solo una è sempre un vero peccato.

Come sempre corre il tempo da queste parti e in un attimo ci troviamo già verso il finale di puntata. Tra l'altro grazie per tutti i messaggi che avete inviato sui social, anche al 331-335-6565. Sono veramente sempre di fretta, però vi ringrazio per tutti i complimenti. Vediamo se riusciamo a leggerne qualcuno anche magari domani, scusate. Ma devo riportarvi a vedere tutto quello che abbiamo scoperto in questa giornata, questi eventi che stanno per prendere vita nel weekend che comincerà tra qualche giorno, ma ormai, come vi dico sempre, qua siamo arrivati alla fine di luglio, quindi ormai è festa un po' tutte le sere da tutte le parti. Però nello specifico sto weekend, fino al prossimo, fino al 9 di agosto, fanno festa a Mandrio in provincia di Reggio Emilia con Festa Mandrio, un evento super musicale di cui vi ho letto tutto il programma, trovate tutto sulla loro pagina Facebook. Ogni sera da sabato questo a domenica prossima c'è un tributo diverso e quindi si balla. Ma anche a Casumaro, frazione di Cento, provincia di Ferrara, si mangia molto bene perché c'è la celebre sagra della lumaca di Casumaro e quindi le lumache qua vengono preparate in una quantità di ricette meravigliose e incredibili, tutte a vostra disposizione. E poi ce ne siamo andati in provincia di Udine, prima a Pavia di Udine per la 60ª sagra dei Pirus nelle notti d'estate, che mette insieme queste pere che vengono preparate in tutta una serie di menù particolari, a buona musica, divertimento, insomma anche per chi rimane in città un bel punto di ristoro e di festa. Mentre invece, cari, a Monteprato, frazione di Nimis, sempre provincia di Udine, questo weekend c'è la 49ª festa degli uomini, una festa tutta matta, ironica, goliardica, che pone, come dire, simbologia maschile al centro di tutto questo, in una gran goliardata di paese tutta da scoprirsi. Quindi Monteprato, festa degli uomini, non perdetevela. E infine ci siamo stati poco fa, se siete dalle parti della Val d'Aosta, un altro evento meraviglioso, gustosissimo, si tiene a Saint-Oyon ed è la sagra del jambon alla brace, 46ª edizione del prosciutto alla brace, che viene cotto per ore e ore su questo enorme spiedo e intorno ci mettono miele, vino e lo rendono super delizioso in un contesto tra l'altro estremamente folcloristico, come sanno fare in Val d'Aosta. Anche questo è un evento bellissimo per tutto il fine settimana. Beh, cari, direi che come martedì niente male, abbiamo messa molta carne al fuoco, o forse meglio sulla brace, e tanti altri eventi arriveranno da domani in poi per tutta la settimana. Vi ricordo che nel mio podcast, nell'app di Radio Liscio dedicato al tempo libero, trovate tutto quanto.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie, grazie mille dei tanti messaggi che sono arrivati al 331 335 6565. C'ho qua davanti Giuseppe, Francesca, c'ho Martina, c'ho Luciana. Grazie, grazie mille, tanti complimenti a noi, alla radio, anche a me mi fa tanto piacere. Grazie cari, vi aspetto qua domani, sia io che Max. Ciao Max, grazie mille anche a te come sempre, dalla regia puntualissimo a farci ballare. Dicevo, ci vediamo qua domani, mercoledì, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, in questa ultima settimana prima della pausa estiva di agosto. Quindi insomma mi sto godendo anche io il mio microfono prima di staccare un pochettino e poi riprenderemo a settembre, ma avremo modo di parlarne. Intanto devo andarmi anche a preparare, perché poi domani sera c'è il bellissimo evento a San Damiano di Carisio, che c'è tutte le sere a dir la verità, però domani sera ci sono anche io con questa bella di sfida della Panissa, ma ne parleremo domani direttamente on air. Per oggi è tutto carissimi, lascio il mio microfono ai miei colleghi, vi mando tanti baci e tanti abbracci e ci vediamo qua domani sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

E dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio, Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparone Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino Amaro, Piemontesina Bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, propostaci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu sulla sospensione.

forte e chiara l'inconfondibile voce di Antonella Ruggero, che ha fatto parte per anni dei Mattia Bazar e ha portato al successo questa canzone nel 1985, dove si narra, si descrive una forte passione d'amore, dove questo legame intenso con la persona amata viene vissuto anche a distanza. C'è questa telepatia per quanto riguarda la televisione e la radiopatia per quanto riguarda la radio, quando uno si pensa a distanza. Dico bene, Marco? Sì, è la telepatia, è la TV, è la radiopatia, anche la telepatia può essere anche inteso il telefono, perché appunto inizia così anche la parola telefono con tele. Grande successo di Mattia Bazar, che ovviamente fra le cantanti si sono poi anche susseguite delle voci importanti quali Silvia Mezzanotte, però diciamo che la Ruggero ha sempre avuto un fascino davvero molto particolare. Oggi siamo al 28 di luglio, questa sera San Damiano di Carisio ci sarà al Rangone come protagonista nella festa importante che si terrà, e ovviamente iniziata ieri con Marco Zeta, stasera Rangone, poi arriverà domani Paolo Tarantino, Alex Biondi, e domani ci sarà una sorpresa, e non vi dico, ma potrei fare una capatina, un salto per abbracciarvi tutti quanti, perché davvero è un momento importante. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite, la festa dei Santi Nazario e Celso e l'indipendenza del Perù. A Perù, non lo sapevamo, quindi giornata importante. Andiamo ad ascoltarci la canzone dell'orchestra da ballo contemporanea di Marco e Alice con la dolcissima Sardegna. Ma quanto è bella la Sardegna! A voi la linea.

onda dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella che portano avanti le tradizioni dell'orchestra iniziata, avviata dal papà in passato, davvero che fanno parte della zona del Parmense. Questa appunto era la canzone che fa parte del loro nuovo singolo che è uscito quest'estate. 331-335-6565, ci colleghiamo con questo numero che permette ovviamente la messaggistica attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Wilmer, sei sempre bravissimo e trasmetti musica molto bella, virgola, mi piace il tuo programma con il batticinque e con gli applausi, ma non ti sei firmato, avremmo voluto leggere il tuo nome così come magari anche il paese da dove ci hai scritto, in maniera tale che indirizzavamo questa lettura proprio a te e ovviamente ti battevamo le mani. Grazie del messaggio, a prescindere se vuoi aggiungere, se hai sintonizzato con noi il tuo nome, ben volentieri lo andremo a raccontare e ti meriti la prossima carta che arriva la canzone acustica. E allora ci cantiamo.

Soli di Celentano, che se non ricordo male questa canzone è stata anche scritta con Toto Cotugno, Cristiano Minellono e Michele Del Prete, un grande successo pubblicata nel 1979, una ballata con pochi accordi, perfetta per la chitarra ma soprattutto anche per essere ballata, perché davvero è una di quelle canzoni che oltre che far venire voglia di cantare il testo, che è molto semplice, viene anche voglia di ballare, e tante orchestre spesso e volentieri la vanno a reinserire nei momenti in cui si fa un salto nel passato. Altra carta, Generazione Silenziosa, arriva Mario Lanza che saluta la nostra capitale e ci uniamo anche noi perché siete tantissimi a seguirci nel Lazio. Arrivederci Roma, la linea a Mario Lanza, ci vedremo presto.

un titolo che è una dichiarazione. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Può servire usare questa canzone come dedica. Sei la fine del mondo, arrivederci Roma, così diventa anche una frase di senso compiuto se andiamo a collegare i due titoli, mentre arrivederci Roma ci riporta indietro al 1954, canzone che l'abbiamo ascoltata della versione di Mario Lanza. E in quell'anno, nel 54, fu l'anno dove si visse l'anno, il giorno più noioso del XX secolo, e fu considerato l'11 di aprile, dove, secondo appunto un calcolo effettuato, i giornali italiani di quel giorno non avevano letteralmente nulla di rilevante da scrivere in prima pagina, se non piccoli fatti locali di ordinaria amministrazione o aneddoti di paese. Però questo fatto capitò nel 1954, e in quell'anno nacque proprio la canzone, appunto, Arrivederci Roma, che abbiamo ascoltato in anticipo su Rossella Ferrari e Casanova. Altra carta, altra canzone in arrivo, altra generazione. Arrivano i Millennials con Emma Loredana Bertè, che insieme hanno realizzato un sogno incredibile, tanto è vero che la canzone ha per titolo Che sogno incredibile, e ci catapultiamo dentro anche noi.

Sogno incredibile ai tuoi occhi, canzone di M. Loredana Bertè, bella bella bella, lanciata nel 2021 come tormentone estivo, il classico brano che ti tormenta, che ci tormenta, ed era un inno alla libertà, alla forza delle donne, alla passione, alla resilienza, simboleggiato dal legame generazionale artistico ovviamente tra le due cantanti. Siamo martedì 28, allora anticipiamo giovedì 30 di luglio, ci sarà a Giaveno, proprio nella piazza centrale, l'evento Admin Tour con la partecipazione di Aido, quindi la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove all'interno parleremo anche di donazione di cellule staminali e di organi. Un momento davvero bello con degli ospiti e una serata in cui c'è bisogno di supportare la melodia italiana. È un po' contro la Simo, che è colei che sfida, perché porta avanti la musica straniera, ma vi invito a supportare la musica italiana, ma soprattutto a gustare una bella serata che replicheremo anche a Venaria domenica 2 di agosto, quindi saremmo già nel prossimo mese. Ora invece è il momento perfetto per collegarsi con l'archeologia del liscio, che sta già bussando con la sua spia che lampeggia, e ci gustiamo una Patrizia Ceccarelli con la canzone Patti, che poi Patti è anche un po' il modo di chiamare Patrizia, quindi l'abbreviazione. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio fra 3, 2, 1. Prego regia.

danzante che fa parte appunto del liscio classico del ballo da sala, dove fa sudare 45 camicie. Questa era Patti, dove tante volte il titolo di un brano di liscio prende spunto, secondo me, dalla fantasia di chi lo scrive, di quello che uno pensa in un determinato momento. Siamo al 28 luglio, poi vediamo se c'è qualche fatto particolare. Beh, ebbene sì, perché il 28 di luglio del 1896, questo l'avevamo visto prima, quindi 130 anni fa, fu fondata la città di Miami, che se la leggiamo in italiano potrebbe essere una città dove fare un viaggio e magari fare la fatidica dichiarazione di matrimonio, perché tu porti la tua compagna Miami, Miami, punto interrogativo, no. Se fosse in italiano, no, vabbè, non è che dobbiamo sposarci e te, Marco, cioè mi dici un no così cat track buttato lì, quando uno dice no così ti fa venire proprio voglia di non sposarti, ed è un consiglio che questa ve la posso raccontare, no? Io avevo un bassista che siamo ancora amicissimi adesso, ci vogliamo un bene esagerato, che si chiama Lino, che durante i viaggi mi diceva non ti sposare nella vita, aspetta fallo poi a 70 anni, e sto mantenendo la sua promessa, quindi lo salutiamo perché spesso e volentieri si sintonizza con noi, anzi dedichiamo a lui la prossima carta generazionale, canzone acustica, e ci cantiamo un brano che quest'oggi il ritornello mi veniva in mente.

che suono hai messo in sottofondo? Sentivo lo scorrere inesorabilmente delle lancette del tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione Baby Boomers con una canzone molto bella. A proposito di aspettare nei matrimoni, di andare a Miami per dichiararsi, arriva Catherine Spack con Mi sono innamorata di mio marito. E meno male, oseremmo

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Gazzetta, Roberto Polisano con questo brano nuovo e ci è piaciuto anche il video della macchina americana, questa che hanno delle cilindrate enorme, ma c'è da dire che però viaggiare oggi in Italia con quelle macchine lì, col costo della benzina, costa molto meno andare a piedi. E prima invece abbiamo ascoltato Mi sono innamorata di mio marito, mentre invece la canzone di Malgioglio è Mi sono innamorato di tuo marito, e quindi qui diventa un po' più un casino. E la domanda che ci è venuta naturale porre alla rete è quella di come ci si innamora di nuovo, perché magari dopo anni si entra nell'abitudine o magari ci si separa anche, e il rimedio è quello di ritrovare l'amore verso se stessi e gli altri, quindi creare e curare il proprio mondo interiore, poi eliminare le aspettative rigide che uno si ha, che magari le aspettative ci portiamo dietro delle esperienze passate, poi bisogna coltivare la curiosità, lì è quella pianta che ci proietta sempre al futuro, e poi bisogna anche cercare di rompere la routine, perché davvero se parliamo della stessa persona, sperimentare magari le cose nuove, magari uscite nuove, aiuta a cambiare e vedere l'altro con gli occhi diversi. Questi sono i consigli che ci ha elargito la rete su come ci si innamora di nuovo. Fateci sapere ovviamente al 331-335-6565, sempre disponibile attraverso la messaggistica. Altra carta, altra canzone. Generazione X, arriva Francesco De Gregori con una canzone che ha un po' un sapore di trucco, si intitola Rimmel, e senza trucchi e senza inganno ce l'ascoltiamo. Ti è piaciuta questa, Marco, il Rimmel delle donne? Vabbè, non te la spiego perché dall'espressione

0: del Francesco De Gregori. Abbiamo detto che le rime è il trucco, ma in realtà è consono alla canzone, perché è il cosmetico che cola, dove si usa questo artificio con cui si cerca di nascondere le lacrime, ma poi ovviamente quando si piange il dolore c'è la via, il trucco, ovviamente non ci sono più le maschere. Era il 1975 e in quell'anno fu inaugurato Gardaland, il primo grande parco divertimenti d'Italia che ancora oggi spesso e volentieri portiamo i bambini. E a proposito di citare il prezzo della benzina che abbiamo menzionato poc'anzi, ai tempi costava 305 lire. Potessimo tornare indietro, faremmo tutti quanti il pieno e lo continueremo a utilizzare ancora oggi. Siamo giunti al termine, siamo ai saluti, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Siete in tantissimi, ci scrivete costantemente da tutte le parti e sappiamo che torneremo domani con una nuova puntata, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Mauro Levrini con Cacciatori di Stelle. Per coloro che adesso si avvicina poi la notte di San Lorenzo, saremo tutti spaparanzati a guardare le stelle, perché cerchiamo proprio la notte in cui cadono ed è la notte in cui dobbiamo esaudire i desideri. Cacciatori di stelle siamo tutti noi, Mauro.
1: Cacciatori di stelle per voi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky gli era incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la Giornata Mondiale della Neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della

Ta. La. Ma niente a posto? Ok, inquadra. Ecco, sì, così sono vero. Ecco, ha inquadrato e aperto tutto flu. Allora, nell'angolino no, mi vedo bene, ma aspetta, maglietta a posto, nuova, bella, pulita. Ciao a tutti e a tutti, ciao bella gente, come va? 11 e 4 minuti, oggi 28 luglio, martedì 28 luglio 2026. Mamma che caldo si prepara, ne parliamo adesso. Allora, oggi è il 209esimo giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno ed è San Papo Urbano, è la giornata mondiale delle patite. Io l'ho fatta 1970, era un piatto, era una coppa di crostacei meravigliosa al porto di Nizza, crudi, solo col limone, me la sono goduta, me la ricordo ancora adesso. 40 giorni giallo ho fatto, 40 giorni giallo. Fortunatamente era quella leggera, la A, per cui non ho avuto dei risultati catastrofici dopo. E no, perché può massacrare, si chiama epatite, ti può massacrare il fegato, per cui all'epoca mi ricordo ho fatto un anno con prosciuttino, carnina, insalatina, non si poteva mangiare niente, bere, perché per rimettere insieme questo organo essenziale, robusto, ma essenziale, che è il fegato. Vabbè, oggi è la giornata mondiale delle patite, quindi facciamo attenzione al fegato, a quello che mangiamo, a quello che beviamo. Io in questi giorni sto molto attento a quello che mangio, proprio sono leggerissimo, perché con questo caldo, ragazzi. Allora, se però state ascoltando e guardando la replica, perché voi sapete che dalla fine di questa settimana Radio Liscio va in vacanza anche lei per tutto il mese d'agosto, perché il Supremo viene obbligato dalla moglie, quindi viene legato mani e piedi, trascinato in spiaggia, deve stare lì con la famiglia ad abbrustolire, e quindi Radio Liscio e quindi anche Canzoni Senza Frontiere vanno in replica per tutto il mese d'agosto, e la trasmissione di oggi, martedì 28 luglio, va in replica martedì 25 agosto. Quindi se state ascoltando o vedendo la replica del 25 d'agosto, sappiate che oggi 25 d'agosto è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 128 alla fine dell'anno, è San Ludovico ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Ieri queste notizie qui mi ero completamente dimenticato di dirvele, oggi invece mi sono ricordato, così abbiamo fatto l'inizio classico della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. E poi l'altra cosa, visto che mi viene male solo a pensarci, allora, da domani entriamo, aspetta, ve lo leggo perché l'ho scaricato. Da domani entriamo nella, attenzione, lo dice qui, la fase calda che ci interesserà nei prossimi giorni sarà probabilmente la più dura dell'ultimo secolo. Mai ha fatto così caldo nell'ultimo secolo. Prevedono qui, dove vivo io, nel cuore del Monferrato, fra le colline che per lo più sono ventilate, a 300 metri di altezza, prevedono 38 gradi. Ma in città sarete in un forno, quella sensazione che si ha quando si esce dal fresco e quando si mette la mano nel forno caldo, pazzesco.

Allora, oi che calor! Oggi, martedì 28 luglio 2026. Stamattina, poi è stata una mattina già piuttosto intensa e attiva. Sono già arrivati qui figlio, nipotino, la nuora, la moglie era tutta zilla, mi ha già chiamato il Supremo che è in trasferimento per stasera la festa della sull'Aia di San Damiano di Carisio, e che verrà ripresa, sarà in diretta con Radio Liscio e è ripresa da Prima Antenna TV, la mandano in onda venerdì sera 21, il Radio Liscio Summer Tour, che va in giro nelle feste, nelle sagre, le riprende e soprattutto con artisti portati da Radio Liscio, ma ne parliamo più tardi. Prima siamo al primo vintage di oggi, Singapore. Quindi se il Supremo è in trasferta, vediamo un po' come vanno i messaggi, perché è lui il filtro. I Nuovi Angeli. I Nuovi Angeli nel 1972 cantavano un brano molto bello dedicato ad una delle più belle, popolose, attive, moderne anche, città dell'Oriente, Singapore. C'era il mio amico Pachi che cantava, morto quest'anno anche lui, I Nuovi Angeli per Stefano e Gabriella da Torino. Nel 1972 cantavano Singapore così.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E oggi bastona, siamo già a 29 gradi adesso, 11-17, quindi... Ma, come quando fuori piove, come...

me la fai ripartire. Perché a te piace poi la Sofia Cinghia, dai. E quindi ripartiamo con la Suonami Band, in Come quando fuori piove, bucolica.

Olè! Era come quando fuori piove, 11:21 di oggi, martedì 28 luglio 2026. Allora, il Supremo è in trasferta, ma ne parliamo dopo. Prima c'è il secondo vintage di oggi. Allora, Little Tony nel 2008 si presenta al Festival di Sanremo. C'è Maria Letizia da Luino, me l'ha chiesta lei questa canzone che è Non finisce qui. Si presenta con Non finisce qui, presenta Pippo Baudo. Allora, la particolarità del Festival di Sanremo del 2008 è stata che è stata l'ultima che ha fatto Baudo. Secondo, è stata quella che ha fatto i minori ascolti nella storia del Festival di Sanremo. Ha fatto a malapena poco più del 35%, che bisogna fare il 50%, il 60%, quindi fu praticamente un disastro. E Baudo disse che era un po' anche la qualità delle canzoni che era scarsuccia. Ma Little Tony con Non finisce qui arrivò nono a Sanremo. E chi vinse, ho dovuto andarmelo a cercare perché proprio non me lo ricordavo, vinse Colpo di fulmine di Jody Tonno e Lola Ponce. Te la ricordavi tu? No, neanche il cinghia. Colpo di fulmine di Jody Tonno e Lola Ponce. Uno si ricorda che nel 58 ha vinto Modugno, che nel 69 ha vinto la Zanicchi, ma nel 2008, quindi 18 anni fa, Jody Tonno e la Lola Ponce proprio non me lo sarei mai ricordato. Comunque, a richiesta per Maria Letizia, Non finisce qui, Little Tony. Con l'ultima volta che

0: per Maria Letizia di Luino era Non finisce qui, Little Tony. Allora adesso parliamo del Radio Liscio Summer Tour, grande festa da ieri sera, la festa sull'Aia, come si chiama, a San Damiano di Carisio, in provincia di Vercelli. Allora, musica, divertimento, buon cibo e orchestre a go-go. Ieri sera ha avuto un grandissimo successo Marco Zeta. Stasera ci sarà Al Rangone. Domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi. E giovedì 30, niente popò sul Totò di meno che Alex Biondi. E io me lo vedo il Cinghia che non suona più per l'orchestra di Alex Biondi, che andrà lì a San Damiano di Carisio nel pomeriggio, troverà un posto all'ombra ma con bella vista sul palco, si siederà comodo, birretta in mano, a vedere quelli che devono montare tutta l'orchestra, e ogni tanto farà così con la mano, viva viva, con la bavetta che gli scende anche qui di soddisfazione suprema. Allora, attenzione, durante le serate c'è Prima Antenna TV che riprende tutto, perché manda in onda tutto, è Radio Liscio Summer Tour, manda in onda tutto venerdì sera 31 alle ore 21, quindi le serate della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio Vercelli. È questa nuova iniziativa partita quest'estate da parte di Radio Liscio. Se avete la vostra festa sull'Aia, la vostra sagra del cocomero, quello che adesso settembre la festa dell'uva, del tartufo, quant'altro, è un'idea per non fare la solita festa che viene rifatta tutti gli anni quando c'è la festa del paese, in cui l'unica esultanza è la festa della salamella, perché è con quella che entrano i soldi. Oh, hai visto, uomo di poca fede, che hai detto non arriveranno messaggi stamattina? Non è vero, cominciano a arrivare i messaggi. Vuol dire che il Supremo è arrivato a Carisio, si è fermato, ha guardato il telefonino e ha fatto: oh, messaggi, aspetta che li mando in trasmissione. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova, volevo ascoltare una canzone. No, Paolo da Genova, ma da quando vuoi ascoltare una canzone? Tu che sei sempre così morigerato, che non chiedi mai nulla. Di Don Bachi un sorriso, grazie, buona giornata a voi e famiglia di Ettore. Buongiorno Ettore, il tuo criptico messaggio di ieri su Facebook ha creato scompiglio. Giancarlo D'Alesa. Ma non era criptico, era dopo che ero stato ospite della Vita in Diretta, era una considerazione sul passato. Ho detto, hanno cercato di mettermi da parte parecchie volte, hanno cercato di farmi fuori, diciamolo pure così, e ho detto, ma chi m'ammazza? Ragazzi, ma dai, sono qua, sto facendo la radio, ripreso dalla televisione, anzi saluto quelli che ci stanno guardando su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 per la Liguria, quelli che ci stanno seguendo su Studio 1 in Lombardia, canale 95, e quelli che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sulla network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ciao, buon martedì. E stavo appunto dicendo, chi m'ammazza, nel senso che sono qui, faccio la radio, mi riprendono in televisione, mi diverto pure, ma chi m'ammazza? E questo è stato il mio messaggio. Oh, Ettore, cos'è successo? Cosa ti hanno fatto? Niente, era una considerazione su una situazione del passato. Mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando! Frena! Ciao Ettore, ciao Cinghia, oggi sono incasinata, ho l'imbianchino. dipende com'è l'imbianchino. Ma mi vedo comunque, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella, buongiorno a tutti, potrei ascoltare la banda di Mina? Grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno alla Glioriscio, a Ettore Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Volevamo dirti, Ettore, che oggi spacchi l'obiettivo con questa maglietta che ti dona tantissimo. Sì, l'azzurro mi ha sempre donato. Buona giornata a tutti, Severino da Aosta. Non ti chiedo nulla perché tutta la musica che proponete è bellissima. Grazie, grazie Severino. Buongiorno Ettore, un saluto per tutti gli ascoltatori. Diana, tua moglie, molto affettuosa con te, ogni tanto appare simpatica. Mi piace, Isabella da Roma. Ciao e grazie per tutti. Sì, ma stamattina è occupatissima. È già arrivato qui il nipotino, lei è stra innamorata di questo. Ieri è stato bellissimo, perché lei fa: la nonna è vecchia. E lui 4 anni e mezzo la guarda e fa: no, la nonna è nuova. È nuova, non è giovane, è nuova. Mentre poi gli ha chiesto: il nonno è vecchio. Due pesi, due misure. Buongiorno Ettore, Marco in ritardo, ma un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, Teresa da Genova, andiamo. Teresa da Genova, so già cosa mi chiedi, non dico nulla. Passo al Rangone nel mio mondo, che questa sera a Rangone sarà a San Damiano di Carisio. Vai Cinghia!
1: Ma la gioia

Era Al Rangone nel mio mondo e questa sera sarà l'animatore della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio. Importante. Scusami tanto Ettore, ma io riesco finalmente a vedervi da 3 giorni e il giorno di giovedì e venerdì non posso assolutamente vedervi perché sono al lavoro. Mi dispiace molto non averlo potuto vedere. Adesso vi dico chi è. Spero di vederlo il prossimo mese. Comunque vi ringrazio caldamente perché vi siete ricordati di me. E caspita, un affettuoso saluto con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Allora, Teresa da Genova è quella ragazza innamorata di Semino Rossi e venerdì, quindi gliel'abbiamo passato, non ha potuto vederlo, ma le ho promesso che una volta al mese le passeremo Semino Rossi e glielo diremo prima, ovviamente. Preparati Teresa, alza come, accendi la televisione, Semino Rossi. Grazie mille Ettore per la canzone che mi hai messo, Maria Letizia Aluino. Maria Letizia, ma è sempre un piacere. Allora, siamo al momento di Maria, la Dominicana di Torino, con fuochi, no, i fuochi artificiali sono vietati, con luminarie stroboscopiche. Maria la Dominicana di Torino, che ha chiesto champagne di Peppino Di Capri. Allora, Peppino Di Capri purtroppo è appena morto l'11 di luglio, quindi poco più di 15 giorni fa. Nel 1973 lanciava questa canzone che è diventata un inno italiano nel mondo, soprattutto in Sud America. Pensate che in Sud America Champagne, tela qua, ha avuto un successo. Brasile, Argentina, Venezuela, Paraguay ed Uruguay sono i paesi nei quali la canzone si è imposta con una forza. In particolare in Argentina è stata elaborata la prima traduzione del brano in lingua spagnola. Poi l'hanno cantata in tanti, Champagne, Minoritano, Nico Fidenco, Roberto Murolo, Andrea Bocelli, David Foster, insomma l'hanno fatta in tanti, e però l'ha lanciata lui, era il suo inno, Champagne per Maria la Dominicana, 1973, Peppino Di Capri.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Giovanazzi, Pietro Galassi.
1: Sprizza testosterone da tutti i pori, l'unione fra Galassi e Codazzi. Allora, stesso posto, stesse sagre, beh, stanno imperversando, anche perché se non si sfruttano luglio, agosto, ma anche settembre, ottobre, adesso le hanno allungate, poi con queste giornate qui che fa stracaldo e non piove, fino al 10, preparatevi a soffrire 2 settimane, perché fino al 10 ci sarà questo caldo. Allora, stesso posto, stesse sagre, e siamo ai vinili di Casa Andenna. I primi 4, tra oggi e domani, arriviamo in fondo, concludiamo la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ah, abbiamo cominciato a marzo, vi ricordate? Sono partito dalla 200esima, perché era inutile che partissi dalla 500esima, ma questa è stata la prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, quindi 1998, quelli della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica leggera, e siamo arrivati alle prime 4. Chi c'è in 4ª posizione fra le canzoni più belle di sempre? Ebbene, ve lo vado a svelare, una canzone del 1984, che fu la title track, il brano locomotiva di un album che si intitolava allo stesso modo, ed è Purple Rain, pioggia viola, di Prince. Allora, successo mondiale, incredibile, pezzo più famoso. A me piace molto anche Kiss, poi lui, quando fa i suoi videoclip, faceva, perché è morto nel 2016, sono già 10 anni, quando faceva i suoi videoclip era circondato da donne stupefacenti. Allora, in un primo momento lui la scrisse come pezzo country e la diede ad un'artista femminile, Stevie Nicks, perché ne scrivesse il testo. E lei si spaventò, disse: era così travolgente quella traccia di 10 minuti, l'ho ascoltata e mi sono spaventata, l'ho richiamato e gli ho detto: non posso farlo, vorrei poterlo fare, ma è troppo per me, sono così felice di non averlo fatto, perché poi alla fine l'ha fatta lui, Prince, Purple Rain. E Prince decise a quel punto di giocare con la sua band, per cui da country venne trasformata in una combinazione di rock, pop, gospel, musica orchestrale, e vinse il disco d'oro, attenzione, perché all'epoca era una roba seria il disco d'oro, aveva venduto più di 1 milione di copie appena uscita, dopo 2 giorni. E allora Prince spiegò che il testo della canzone si riferiva alla fine del mondo, quando c'è sangue nel cielo, rosso più blu equivalgono a viola. La pioggia viola riguarda la fine del mondo e stare con la persona che ami e lasciare che la tua fede in Dio ti guidi attraverso la pioggia viola. 4ª nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Purple Rain, 1984, Prince.

Purple Rain del grande Prince, Pioggia Viola, quarta nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E alle 11.54 saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti ovviamente fino alle 13 come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, mentre restano in Radio Ricevisione con noi Studio 1 in Lombardia e la Network Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Sono in attesa di novità, le sa il Supremo, mi ha detto cose belle ma ve le dico quando sono definitive. Te la fa pesare, come te la fa pesare. Poi adesso che è immerso nella festa sull'Aia di San Damiano di Carisio per due giorni, non lo sentiremo più. Va bene, allora, ultimo brano di questa prima ora, e le presi la mano. E quando uno è bravo, prende, mi ricordo un film bellissimo, dove c'era lui che spiegava ad un altro uomo come doveva fare con una donna: le prendi la mano, gliela giri così, poi cominci a baciare il polso, poi sali un po' sull'avambraccio, arrivi all'incavo del gomito, da lì in poi sono capaci tutti. E le presi la mano, Paolo Bertoli.

0: mano di Paolo Bertoli. E siamo quasi al dunque. Il dunque qual è? È quello del mezzodì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon. Sì, mi avete fatto i complimenti per questa maglietta, però è stretta, non l'aspettavo più larga, non mi trovo a mio agio, mi piacciono più ariose, come si dice. Allora, mezzogiorno a Radio Liscio, mezzogiorno a Radio Liscio Summer Edition. È il momento delle reclame, è il momento delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la

0: nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Lition Summer Edition 12.4. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Sto riuscendo a litigare anche con quelli del gas. Vabbè, cose che si fanno mentre si fanno le trasmissioni in diretta. Oggi, Cinghia, sei molto sulle tue. Come mai? Ti trovo, a parte sbracciato così con tutti i tuoi tatuaggi in primo piano, fatti vedere, fai vedere, dai che si vede bene il tatuaggio, mettiti, non puoi, non vuole, si vergogna, ha tutto il suo tatuaggio. Ciao piccolino, non puoi venire in televisione perché la mamma si arrabbia, non puoi, puoi venire lì, puoi venire qui, ma non puoi farti vedere, se no la tua mamma mi trucida. Ecco, vedi che c'è un signore lì che ti guarda. Sì, basta, fermo lì, fermo, ecco, bravo, fermo lì, perché la mamma non vuole giustamente che vada in televisione, quindi puoi stare lì, guardi il nonno che lavora, puoi sederti qua se vuoi. Ah, tu hai quell'altra seggiolina che ti piace di più, 4 anni e mezzo di carisma e di bravo, perfetto, ti puoi sedere lì e segui un po' il nonno quello che fa. Non posso vedere,
3: guarda, stavo soltanto spostando.
2: Ok, stai spostando solo la sedia, se no la mamma mi trucida. Allora, eravamo al... che oggi è 209° giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno, e San Papa Urbano, ed è la giornata mondiale dell'epatite. Mentre, se state guardando la replica che avve in onda martedì 25 agosto, oggi è il 237° giorno dell'anno, rimangono 128 alla fine dell'anno, e San Ludovico, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. E qui qualcuno ha scoperto che c'è anche il casù, c'è il casù! O anche chi mi suona il casù in sottofondo, se non è la nonna è il nipotino. Allora, qui intanto cosa c'è? Va bene, sono arrivati altri messaggi. Sì, ti sentono, ti sentono in radio. Allora, profumo di viole, è la Veronica Cuneo, ha già imparato, gliel'ho insegnato io a suonare il casù.

Era la Veronica Cuneo, Profumo di viole. E il Purple Rain, che è la pioggia viola, e il Profumo di viole. Ma lo sapete che nel magico mondo dello spettacolo il viola porta sfiga? Sempre sto viola. Allora, ciao Ettore, vorrei sentire una canzone di Fred Bongusto. Una rotonda sul mare. Grazie, buona giornata a te e tua moglie, Daniela di Gavirate. Va bene, vediamo cosa possiamo fare dopodomani. Dopodomani, perché vi dico dopodomani? Perché ho già la scaletta di domani! Pazzesco! Si vede che il supremo impegnato Carisio stasera è caldissimo, Ettore. Paolo, Genova, verrà inverno. Sono come te, Ettore, odio il caldo. Paolo da Genova, scusa, ciao! Di me meno il caldo. Grazie della canzone La signora che guardo era contenta. Ah, grazie della canzone La signora che guardo era contenta di sentirla. Mi salutate, mi chiamo Silvia. Ciao Silvia. Grazie, per favore. No problem, Silvia. Siamo qui per questo. Pensa che adesso spunta anche la luna dal monte. La sera bella, in una sera luminosa, senza una nube nel cielo come in questo periodo, improvvisamente spunta la luna dal monte. Così come accadde nel 1991 con i Tasenda, con il Pierangelo Bertoli. Allora, era la versione italiana della canzone Desamparados, che era stata scritta da uno dei componenti dei Tasenda. La affidarono a Paolo Bertoli per presentarla al Festival di Sanremo 1991, dove arrivò quinta. Spunta la luna dal monte.

era Guarda, spunta la, non guarda, guarda che luna, sì, bruscaglione, no, cancella, spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli Tasenda, Festival di Sanremo 1991, quinto posto. Allora, siamo arrivati a 30 gradi alle 12:17, ma noi viviamo con un brinin di aria condizionata. Non esagerate, ci sono quelli che la mettono a 16 gradi per stare con la pelliccia. Basta, quando fuori ce ne sono 30, basta metterla a 24, si sta divinamente, proprio ariosi, come diceva la mia nonna. Sono ariosa, vuol dire che comunque c'è senso di benessere e sia, è proprio stretta sta maglietta. Oh, devo fare come il cinghia, se le taglia tutte qui, fa vedere il bicipite. Allora, dimmi amore. No, non è venuto nessuno, non sto parlando con nessuno. Dimmi amore è il titolo del Diego Zamboni che ci canta adesso. Quel fare così un po' disincantato, distratto, quasi disinteressato, lei che entra con l'espressione quasi da domanda e lui che sta facendo altre cose, che dimmi amore, però è disponibile, cioè non è che è in contrasto, è disponibile ed è anche affettuoso. Dimmi amore, che cosa cavolo vuoi?

Sì, 12:25, cuore 10.000, era la Silvia Cecconi. Mentre mi sto predisponendo mentalmente a un pomeriggio, ho montato la piscina per i nipotini, che è quella dove toccano tutti, per cui vengono fuori belli comodi con la testolina, per cui non ci sono problemi. Comunque, chi non sa nuotare ha il suo giubbetto. No, i bracciolini no, sono sempre trovati scomodissimi. Hanno il giubbettino che si infila sotto, così possono starnazzare nell'acqua belli tranquilli, e il nonno lì che col suo sigaro seduto che guarda, e poi magari un bagnetto lo faccio anch'io, perché siamo a 31 gradi adesso, per cui si predispone bene. Devo ricordarmi dove cavolo ho messo il retinum per pulire le foglie. Sì, perché so che sono io che l'ho adoperato l'ultima volta, ma non mi ricordo dove l'ho messo. Allora, ragazzi, ci siamo. Potevo fare il cinecalendario, ma il momento è troppo importante. Devo parlarvi della canzone che è al terzo posto, quindi è nell'Olimpo, delle 500 canzoni più belle di sempre per i vinili di casa Andenna. E beh, adesso sedetevi, godetevela, perché è veramente, non è un pezzo da 90, è un pezzo da 190. È del 1971. Pensate che lui se l'ha incisa a casa sua, perché era talmente povero che aveva il suo studio discografico in casa a Tittenhurst Park a Ascot in Inghilterra, e nel maggio del 1971 decise di scrivere questa canzone e poi di interpretarsela. Il suo gruppo si era già sciolto l'anno prima, nel 1970. Il suo gruppo si chiamava The Beatles e lui si chiamava, purtroppo è morto, ucciso a 40 anni da un certo Chapman, l'8 di dicembre del 1980, con 5 colpi di pistola, di cui 4 andati a segno, e morì in 20 minuti perché gli centrò in pieno un'arteria, questo che gli sparò, John Lennon, che riconobbe, gli ci volle un po' di tempo, ma poi riconobbe che la sua donna Yoko Ono l'aveva ispirato per questa canzone, e tant'è vero che poi alla fine la canzone è diventata di Lennon Ono, o Ono Lennon a scelta. Allora, la canzone prima in Inghilterra, prima negli Stati Uniti, prima nel mondo, ci hanno fatto anche un film. Allora, classifica, nelle classifiche di tutti i tempi viene il più grande regalo musicale di Lennon al mondo, così viene definita dalla rivista Rolling Stone. Al terzo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, Imagine, John Lennon.

Mamma mia, quante definizioni e quante esaltazioni per questa Imagine di John Lennon. La rivista Rolling Stone, che la posizionò Imagine al terzo posto, ed è al terzo posto, nella lista dei 500 migliori brani musicali di sempre, descrivendola come un durevole inno di conforto e speranza che ci ha accompagnato attraverso il dolore estremo, dallo shock per la morte di Lennon nel 1980 all'indescrivibile orrore degli attacchi dell'11 settembre. Ormai è impossibile immaginare un mondo senza Imagine e ne abbiamo bisogno più di quanto credessimo, ora più che mai. E poi premi. Io per esempio a Praga, quando facevo Giochi senza frontiere 91-92 a Praga, c'è addirittura il John Lennon Wall, che è un murales con appunto la scritta Imagine. Sono andato a vederlo, ma in tutto il mondo, in Islanda, c'è stato un presidente, Jimmy Carter, che dichiarò che in molti paesi del mondo da lui visitati Imagine gode dello stesso rispetto che viene dato agli inni nazionali di quei paesi, un po' come Georgia My Mind, che è diventato l'inno della Georgia di Ray Charles. Ci sono delle canzoni che diventano un emblema assoluto, sono talmente belle che diventano un emblema assoluto. Va bene, abbiamo sentito anche John Lennon e domani abbiamo la seconda e la prima, ragazzi. Ci sarà un conflitto di interessi, ve lo racconto domani, e poi devo studiare come concludere prima delle vacanze estive di Radio Liscio, giovedì e venerdì, ma ci penso domani pomeriggio. Per il momento c'è la Sonia Mori in tutta la sua bellezza, in tutta la sua eleganza, in tutta la sua femminilità, in Cuore Zingaro. Finalmente una donna, oggi pochissime donne, ragazzi.

Allora, era Cuore Zingaro di Sonia Mori. E siamo al quinto vintage di oggi, ragazzi. Pensate che fu il più venduto dell'anno nel 1976. Ed è la storia di due che si sono lasciati, si ritrovano per caso e cominciano a chiacchierare. È bello perché lei non c'è, perché è lui che fa le domande e le risposte. E soprattutto è stato intelligente all'inizio, perché lui non l'ha fatto cantato, l'ha fatto dialogato. Comunque è una canzone che all'epoca, me la ricordo, in macchina andava sempre solo quella. Le fanciulle che venivano in macchina con me, ah, oh, che bella, avevano gli spasmi. È stato il più venduto del 1976, quando lui, Lucio Battisti, se la ritrova davanti e dice: ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?

era Ancora tu di Lucio Battisti, quinto vintage di oggi, il disco più venduto del 1976, e siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 28 di luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Avatar. Allora, può il film che ha incassato di più nella storia del cinema essere stato dimenticato dal pubblico? No, io no. Forse è azzardato dire che nessuno si ricordi più di Avatar, ma è indubbio che per essere la pellicola più vista di sempre non ha lasciato segni duraturi sull'immaginario comune. Beh, era talmente fantastica che è difficile immaginarsi quella vita nella cultura dei navi, che sono gli uomini blu, le donne blu, la popolazione blu, in cui l'ex marine Jake Sully è stato reclutato per una missione sul pianeta Pandora con lo scopo di interagire con i nativi alieni blu chiamati navi per farseli amici e convincerli a lasciare che gli umani utilizzino le risorse naturali di Pandora. Perché il 28 luglio? Perché le date visibili nei video confessionali che Jake registra su Pandora permettono di stabilire la cronologia degli eventi. Jake lascia la Terra il 28 luglio 2148. Arriverà su Pandora quasi 6 anni dopo, il 19 maggio 2154. Ma la prima data è quella che conta, il 28 luglio 2148, quando lui lascia la Terra. Ma voi state vedendo la replica, quella che va in onda il 25 di agosto. E allora qual è il film abbinato al 25 di agosto? È il film abbinato ad una signora che esiste ancora, è vivissima, fa ancora casino, ed è Erin Brockovich, forte come la verità. Nel 1999 Erin Brockovich lavora come segretaria in uno studio legale e incappa in un caso immobiliare in cui la Pacific Gas and Electric Company si offriva di acquistare la casa di una donna reduce da diversi tumori, il cui referto medico allegato alla documentazione è datato 25 d'agosto. Lei fa una battaglia incredibile, la vince, obbliga la Pacific Gas and Electric Company, con giudizio tribunalizio, a pagare una cifra spaventosa e quindi vince la sua causa. Ma lei dopo di allora è andata avanti, non ha finito, tuttora è una grandissima combattente per i diritti civili. Quindi onore e meriti a Erin Brockovich, che è l'eroina ed è abbinata al film abbinato alla giornata di oggi, 25 di agosto, se state guardando la replica della trasmissione del 28 di luglio. Erin Brockovich, forte come la verità. Allora, intanto c'è il figlio medico che mi scrive, perfetto, ok, i miei valori sono perfetti, nonostante la maglietta un po' stretta, i miei valori sono perfetti e siamo a Inevitabilmente io e te. E questo inevitabilmente, questo avverbio che è così, che fa pensare, inevitabilmente perché io e te, perché siamo uniti come due valve dell'ostrica che si uniscono fra di loro, inevitabilmente perché siamo legati da manette al titanio, inevitabilmente perché io e te, Manuel Malanotte.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, era Inevitabilmente io e te di Manuel Malanotte. Adesso sono circondato. Lei è la nipotina, Jaele. Lei, 10 anni prima, Jaele, la sua mamma Jaele, lei è Vittoria. Lei è Vittoria. Ah, non vuoi sentire quello che si dice? Non te ne può fregare meno, va bene.
2: No, no, sento, con piacere.
1: Ok. No, perché c'è qui la nonna che fa la regia. Dillo, figurati se Vittoria. La nonna non è presente.
2: Io sono Vittoria.
1: Lei è Vittoria. Nonna, lasci fare da sola a lei. Qui c'è anche un altro signorino che ha fatto cadere disastri. Comunque, disastri piacevoli. Sono le 12:53. Allora, cinghia, un po' di pazienza che ricordo che stasera si balla con la festa sull'Aia a San Damiano di Carisio, in quel di Vercelli. Ieri sera c'è stato Marco Zeta, stasera ci sarà Al Rangone, domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi e giovedì niente Popò sul Totò di meno che l'orchestra di Alex Biondi, e il tutto andrà in onda venerdì sera 31 alle 21 su Tele Prima Antenna TV, dalle 21 su Prima Antenna TV. È la prima volta che sei in televisione, lo sai?
2: Sì,
1: anche in radio. Sì. Buongiorno, sono Buongiorno. Vittoria! Ciao! Ma che gioia! Sono qua, guardo il cinghia! Allora, siamo al sesto vintage di oggi. Attenzione, andiamo nel 1959 con una canzone che effettivamente partecipò. Aspetta che tiro via questo. Metto quest'altro, eccolo qua. Allora, vinse il Festival Adriatico della Canzone di Ancona il 13 luglio del 1959 con una canzone che lo stralanciò, era già lanciato, però all'epoca lo stralanciò perché l'abbiamo ballata tutti.

0: tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano, tre minuti, faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, il 28 di luglio di un po' di anni fa. Per esempio, nel 1794, dopo che il giorno prima era stato condannato, il 28 di luglio Maximilien de Robespierre e Louis-Antoine de Saint-Just vengono ghigliottinati. 1914, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio posto dall'Austria-Ungheria a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, e quindi il 28 di luglio del 1914 ha inizio ufficialmente la prima guerra mondiale. 1976, un bel salto in avanti. Allora, la Corte Costituzionale italiana sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà completamente il panorama mediatico italiano. Mi ricordo, perché io lavoravo all'epoca a Telealto Milanese e poi Antenna 3, abbiamo sì cambiato il modo di fare la televisione in Italia. 1980, Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca. 1998, scandalo Lewinsky. Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton, che disse che fu un atto improprio. E va bene, chiudiamola lì. Allora, siamo al gran finale. Cinghia, grazie. Ci vediamo domani, mercoledì, settimana di mezzo dell'ultima settimana prima delle vacanze di Radio Liscio. Da Ettore Andrena, grazie come sempre per l'ascolto e la visione. Sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie. Buongiorno da Alessio Galea.
5: Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. L'ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
6: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
7: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bond CGT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
5: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia e la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
8: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che 3 anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
10: Buona serata, Peschiera si parte, il mio motto.

grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così: È la musica.

L'applauso per i miei ragazzi musicisti, al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda. Facciamo subito una piccola prova, dammi un la minore bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete. Fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi, Sulle

0: Radio Te.
1: Bravi, bravi. Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritta per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravo.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farveli ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmoniche, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

0: Grazie.
1: Grandi, ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo. Dai, vamos, vamos, polca.

armonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso.

0: siete uniche.
1: Assolutamente sì. Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire col primo organetto.

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e Panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle prealpi, e un po' più di variabilità sempre sulla Sicilia, con la possibilità ancora di qualche fenomeno sparso. Temperature massime in aumento, con calde d'afa in intensificazione, specie sul versante tirrenico, settori interni del centro e pianure del nord. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 28 luglio, buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene, ovunque voi siate, che siate in città, magari qualcuno è operativo, pronto per il lavoro, qualcun altro invece si sta recando ai lidi, qualcun altro si allaccia le scarpe per la sua escursione. D'altronde, signori, qua è festa praticamente tutti i giorni quando arriva l'estate. E quale modo migliore per far festa se non che con le note di Radio Liscio, che quando la accendi, tac, la pista da ballo si infiamma. E proprio alla musica ci pensa il nostro Max Quarti, regia, al quale do su

carissimi, di nuovo buongiorno. Oh, mettiamoci comodi, prendiamocela con calma, godiamoci queste due belle orette di Radio Liscio insieme. Tanta musica vi aspetta come sempre da queste parti, ma anche tante belle feste, tanti belli eventi. Ma prima i nostri contatti: 331-335-6565 per i vostri messaggini WhatsApp, oppure ci si vede sulle nostre pagine social, sempre belle ricche, belle pulsanti. Mi sto preparando per l'evento di domani sera, che c'ho la disfida della panissa, poi ne parliamo. Grande evento che aspetta tutti quanti noi amici di Radio Liscio e amanti delle cose buone, della buona musica che sta per scatenarsi in quel della provincia di Vercelli, ma approfondiremo tra un pochino, perché per adesso voglio farvi l'anteprima degli eventi che vi racconterò oggi, dove ce ne andremo in questo fine settimana, tutto da raccontarsi. Una puntata che comincia dall'Emilia Romagna, ce ne andremo prima a Mandrio, in provincia di Reggio Emilia, dove fino al 9 di agosto vi aspettano per Festa Mandrio. E che cos'è? Ve lo racconto tra un po'. Poi ce ne andremo a fare un salto alla ben nota sagra della Lumaca di Casumaro. Siamo in una frazione di Cento in provincia di Ferrara, quindi rimaniamo in Emilia. Da qui ce ne andremo in Friuli Venezia Giulia, la 60esima sagra dai Pirus nelle notti d'estate, questa si tiene a Pavia di Udine, e poi alla 49esima festa degli uomini. Questa è una festa molto divertente, si tiene a Monte Prato, frazione di Nimis. Le immagini sono bellissime, dopo vi racconto. E concluderemo

il nostro giro in Val d'Aosta, esattamente a Saint-Ouen, in provincia giusto appunto di Aosta, una ce n'è. Alla 46esima sagra del jambon alla barace, il jambon, il prosciutto, capito? Bene, bene, che bel viaggio che ci faremo anche oggi in giro per l'Italia, ce n'è davvero per tutti. Attenzione amici vacanzieri, però, che siete in ferie o che ci dovete andare, state attenti alle truffe, perché purtroppo i dati del Codacons ci fanno presente come stiano uscendo un sacco di tariffe last minute a prezzi stracciati, ovviamente improponibili per il periodo, visto che stiamo entrando ad agosto, con tariffe inferiori del 30-50% rispetto alla media. Insomma, state attenti quando prenotate, perché rischiate di incappare proprio in qualche truffa. E a tal proposito, se proprio volete prenotare una bella vacanza, vi aspettano le crociere di Radio Liscio, quindi avete ancora tempo per quelle di settembre, credo. Viaggecultura.it, scoprite tutto quello che serve per il vostro viaggio in musica con il vostro artista preferito. Va bene, cari, cominciamo anche il nostro di viaggio in musica, grazie al nostro Max, che adesso ci fa ballare, pronti poi per lanciarci nella prima tappa di oggi, che, come vi ho anticipato, ci porterà in Emilia-Romagna. State lì, vi aspetto.

Buongiorno a Ornella da Chiavari, ti stai godendo, la bella cittadina ligure. Ornella ci saluta, ciao amici di Radio Liscio, vi ascolto sempre, un abbraccio a Ettore Andenna, glielo darò io appena lo vedo per te. Buongiorno Ornella, anche a te. C'è anche Luciano invece che ci scrive da Cecina, un po' più in giù. Fate bene a vivere la vostra estate con Radio Liscio, qua il sole già splende e Radio Liscio ci fa compagnia. Non sai quanto mi fa piacere questa cosa, anzi alza il volume, condividi con i vicini d'ombrellone tutta sta magia di Radio Liscio, mi raccomando. Allora carissimi, dai vostri viaggi e dalle vostre vacanze vi porto io adesso da qualche parte per vedere che cosa succede in questo weekend, perché non tutti sono al mare, non tutti sono in vacanza, e quindi paese che vai, festa che trovi, perché l'estate esplode letteralmente da tutte le parti. E il primo evento di cui voglio parlarvi, questa festa a Mandrio, si tiene in provincia di Reggio Emilia. Siamo a Mandrio, che è una frazione di Correggio, ed è una festa tradizionale che si tiene ai primi di agosto. Fondamentalmente si mangia e si beve, che io dico, questa è sempre il contest, però c'è un parterre di eventi molto molto belli. E siccome, come sapete, questa è l'ultima settimana prima delle vacanze, vi do una spolverata, in questo caso anche bella lunga, perché vi porto avanti con i loro eventi. Perché questo sabato e questa domenica troveremo The Anima Mia Show, un party 70-80-90-2000, mentre domenica Giacomo Voli, una rock night con lui in concerto. Il programma è molto lungo, perché giorno che vai, festa che trovi, vanno avanti, come vi dicevo, fino al 9, quindi fino a domenica prossima. E quindi lunedì c'è Elena Giardinia, martedì c'è Max Wannabe Special, mercoledì Killer Queen, ovviamente tutti i tributi, no, naturalmente. Giovedì 6 ci sono i Banda Rabà, che fanno musica rock e pop degli anni 70 ad oggi. Poi venerdì 7 attori e spettatori, che è un tributo a Claudio Baglioni. Sabato 8 Rockin' Movie, tutto il rock dei film live show. E domenica 9 Mengoni Mania, quindi è un tributo a Marco Mengoni. Insomma, se passate da queste parti e sentite questa grande aria di festa, sappiate che giusto appunto è esplosa la festa Mandrio, che si tiene ovviamente a Mandrio in provincia di Reggio Emilia. Una festa molto bella e che fa il paio sempre da quelle parti, perché l'Emilia oggi si presenta così, con un'altra festa che conosciamo da queste parti, perché ci siamo già andati un paio di volte. È un evento molto bello, celebra uno dei prodotti principali del territorio. Sto parlando di Casumaro, siamo in provincia di Ferrara, dove si tiene la 52esima sagra della lumaca, che vanta una lunga storia legata a questo prelibato mollusco, come ben sapete. E quindi troverete un ricco menù che mette ovviamente al centro le lumache, che sono cucinate in molti modi, che spaziano dalle ricette più tradizionali a quelle più innovative. Occhio ai bigoli al torchio con le lumache di Borgogna, ma anche alle tagliatelle alla casumarese, e non potete perdervi la zuppa di lumache in crosta, perché sono una roba veramente particolare. Tra le varie chicche ci sono anche le lumache fritte o in guazzetto. Insomma, se siete amanti della lumaca, questo naturalmente è l'evento perfetto per voi. Ovviamente poi è anche un evento festaiolo, ogni serata è guarnita, diciamo così, da un evento, si balla, si canta, si sta bene. Insomma, sono le classiche notte d'estate che vi accompagnano nelle vostre serate, vi tengono compagnia, perché è bello anche, no, che ci sia festa in giro anche nei paesi dove vai vai, perché non tutti magari hanno la fortuna di essere in ferie, quindi è bello portare un po' di estate da tutte le parti. E qui a Casumaro lo fanno con la lumaca, che è il prodotto che li rende molto orgogliosi. Quindi festa Mandrio, giusto appunto a Mandrio, dall'1 al 9 agosto, o sagra della lumaca di Casumaro, anche questa per tutto il vostro fine settimana. Beh, direi che ci siamo, abbiamo avviato i motori, lo stomaco inizia ad aprirsi, e allora bruciamo subito qualche caloria scendendo in pista, va, che è sempre il caso.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Bene, bene, bene, rieccoci qua pronti per ripartire. Facciamo anche un po' di informazione, perché in questi giorni stanno uscendo dei dati che riguardano gli infortuni sul lavoro, che sono relativi ai primi mesi del 2026, e sono dati, come sempre, che fanno riflettere, in primis perché sono dei dati che ci fanno capire quanto basti davvero poco per farsi male, e purtroppo alla cronaca salgono casi un po' sempre in giro, un po' da tutta Italia, ma in realtà è anche quanto costi tutto questo, perché c'è un esempio molto carino, un articolo che stavo leggendo. Comunque sta di fatto che le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all'INAIL entro il mese di maggio 2026 sono state quest'anno 173.899, cioè un aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 2,3% del 2024. Quindi tutta questa cosa ci fa capire? Che stanno ancora aumentando questi incidenti, e purtroppo molti sono stati fatali, perché avete visto, no? Ci sono state tipo più di 196 vittime da gennaio ad aprile 2026, sono tante, perché tu pensi vai a lavorare, capisci, ti alzi per andare a provvedere alla tua famiglia e non torni più a casa. Se ne parla tanto di sicurezza sul lavoro, però finché poi non si interviene effettivamente come si dovrebbe, con controlli seri su quello che succede realmente all'interno delle aziende, tutto rimane in una sorta di sottobosco, no? Finché non ci scappa il morto. E purtroppo questi numeri non riguardano soltanto i decessi, che già basterebbe, no? Uno dice, ma in realtà poi ci sono anche vari costi che impattano pesantemente sulle aziende. Quindi fare le cose bene, no? E quindi avere sicurezza sul posto di lavoro alla fine è anche un guadagno stesso per il datore di lavoro. Pensate, vi faccio un esempio: gli sversamenti chimici che leggevo, no? Quando succede un incidente di questo tipo può causare una media di 38 giorni di assenza dal lavoro per il dipendente. È superata questa distanza qua soltanto dalle cadute dall'alto, perché se cade ti fai male. E tra l'altro questo tipo di incidenti hanno anche forti impatti sulla produttività. Pensate che un danno come questo può arrivare a costare una media di 4.500-5.000 euro al mese di costi per l'azienda. Quindi insomma, quindi è un problema che fondamentalmente tocca tutti, il lavoratore, il dipendente. Sono numeri questi, però sono numeri che ci devono far pensare al futuro, cioè a reinventarlo un po' questo lavoro, no? Perché comunque viviamo in meccanismi, certo, collaudati, ma che arrivano da molto indietro. Chissà le nuove generazioni, che poi hanno questo rapporto tutto nuovo con il lavoro, come si porranno di fronte a questi numeri. Sono le sfide che ci attendono per il futuro. Sta di fatto che numeri come questi non vorremmo mai raccontarli, perché quando si va al lavoro l'unico pensiero poi è tornare a casa. Bisogna farlo, perché i nostri cari ci aspettano. Oh, sapete come si torna meglio a casa dal lavoro? Accendendo la radio, andando sulle frequenze di Radio Liscio, dove le migliori orchestre vi rasserenano l'anima e il corpo quando andate o tornate dal lavoro, perché la sfida è sempre molto accesa. Va bene, cari, dai, qualche canzone. Max, pensaci tu, e poi ce ne andiamo a fare bello in Friuli. Ho due feste bellissime, c'è una roba sugli uomini, tutto da raccontarsi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Pronti? Si parte, carissimi ben risintonizzati. Questa è energia contagiosa. Due belle orette frizzantine per tenervi su il morale e iniziare a protrarvi verso il prossimo fine settimana, che un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro arriva. Tra l'altro è il primo fine settimana di agosto, quindi dobbiamo celebrarlo come si deve. E io dove vi porto per far tutto ciò? Adesso in Friuli Venezia Giulia, con due feste bellissime. Comincio dalla prima, che si tiene a Pavia di Udine, ovviamente provincia di Udine, ed è la 60esima Sagre dai Pirus nelle notti d'estate. Questo è proprio il nome esatto, corretto, una festa che nasce nel 1964, pensate un po', con l'obiettivo di aggregare la comunità intorno a un patrimonio locale, i Pirus, ovvero le pere. Hai capito, la festa è proprio infatti la festa delle pere, che richiama i numerosi pereti che un tempo caratterizzavano la zona. È una manifestazione che offre un'esperienza enogastronomica, leggo, ricca e variegata. La cucina locale è protagonista, con specialità come costa, pollo e salsiccia con polenta, oltre ai piatti che combinano carne alla griglia con la dolcezza delle pere. Ma questo è un abbinamento che mi manca, il formaggio con le pere, sì, ma la carne alla griglia con le pere lo devo testare. Non mancano neanche le proposte di pesce, calamari, tonno alla piastra e anche un sacco di dolci, ovviamente, essendo la festa delle pere. Un'altra cosa molto buona sono i liquori alle pere, perché se ne fanno un casino, e quindi insomma qui troverete tutto sto mondo delle pere a vostra disposizione in questa bella festa, con questo bel programmino che vi attende. Tra l'altro c'ho anche qua davanti proprio il loro programma musicale, e vi dico che per questo sabato c'è Cuori in Pista e poi c'è l'Orchestra 90, mentre invece domenica abbiamo il gran finale con Fantasy, Alessandro e Fantasy, ecco qua, e lo spettacolo pirotecnico. Tra l'altro insomma una bella festa. C'è anche venerdì dove ci sono le bande sotto le stelle, quindi se volete ascoltarlo vi aspettano anche in questa occasione. Quindi da venerdì a domenica, Pavia di Udine, 60esima edizione Sagre dei Pirus nelle notti d'estate, modo meraviglioso per passare una bella serata. Mentre invece una festa super goliardica, di cui non avevo mai sentito parlare, ma vedi che arriva qua, è la 49esima festa degli uomini a Monte Prato, che è una frazione di Nimis in provincia di Udine. È una goliardata tutta loro, è una roba ironica per celebrare la virilità maschile attraverso riti simbolici e momenti di puro divertimento. Vi dico soltanto che portano, una foto che vedo qua, portano in spalla, come se fosse un trono, una specie di grosso, non ve lo posso dire, ma è molto grosso, e se lo portano in spalla, perché questa è una festa molto dissacrante, molto scherzosa. C'è una fiaccolata che parte dal tempio di Priapo, via di sfilate comiche, giochi popolari che coinvolgono tutto il pubblico in un modo molto leggero e anche molto dissacrante. Un evento di cui non avevo mai sentito parlare, che però insomma mette noi uomini al centro di una festa molto goliardica a noi dedicata. Non ci sono mai stato, però devo dire la verità, dalle immagini mi sembra il classico evento in cui mi divertirei molto. E allora, ricapitolando, questo Friuli Venezia Giulia ci ha appena offerto la Sagra dei Pirus delle notti d'estate, questa Pavia di Udine, oppure la 49esima festa degli uomini. Segnatevi questo nome: Monte Prato, frazione di Nimis in provincia di Udine. Care donne, state attente, perché può succedere di tutto, mi raccomando. È una festa questa un po' mattarella, ma molto divertente. Se vi fa piacere di scoprirla, vi aspettano. Bene, bene, cari, bene. Qualche canzone per riprenderci da questo shock così virile, e poi ci rivediamo qua, perché dobbiamo anche parlare di quello che sta succedendo a San Damiano di Carisio, che stanno facendo festa.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Sì, perché stanno facendo festa in quella di San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. Esattamente, stanno facendo la festa sull'Aia. È una bellissima anche tappa del nostro Radio Liscio Summer Tour. Quindi, se volete scatenarvi in pista e siete da quelle parti, ieri sera c'è stato Marco Zeta, stasera c'è Al Rangone, domani sera c'è Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi. Ma ci sono anch'io, perché c'è la sagra, il trofeo della panista, la festa, la disfida. Quindi ci troveremo lì, ci abbracceremo, ci saluteremo, ci mangeremo un bel piatto di panista insieme. E poi concludiamo giovedì con Alex Biondi, che insomma sarà l'ultimo evento di questa bellissima festa sull'Aia San Damiano di Carisio per tutta la settimana. Se volete scatenarvi, quello è il posto giusto. E adesso le notizie, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento tagli accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci on air, ciao carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di energia contagiosa. Qualche messaggio che ci è arrivato al 331-335-6565. C'è il nostro amico Ciccio che ci scrive da Falconara Marittima. Viva Radio Liscio! Ciao Ciccio, viva te, spero che tu stia bene da quelle parti. Ma c'è anche chi ci scrive da Pisa ed è la nostra amica Fiorella che ci dice: buongiorno, vi stiamo ascoltando, belli comodi in casa da Alexa. Brava, brava, è così che si fa, basta dire Alexa apri Radio Liscio e via che parte la festa, così belli comodi anche climatizzati ovunque voi siate, anche se siete sui lidi, mi raccomando, andate dal gestore, digli accendi Radio Liscio, mettila in filo diffusione, vedi la gente come ti si scatena in spiaggia. Va bene cari, va bene, allora torniamo a noi, perché lo smartphone potrebbe essere la causa, e magari adesso che state tirando il fiato sotto l'ombrellone ve ne rendete conto maggiormente, di tutti quei dolorini al collo, alle mani, alla schiena. Perché sta postura che abbiamo, sempre inclinati in avanti, no? A guardare sto benedetto cellulare, alla fine ci fa infiammare le articolazioni e ci fa affaticare la vista. E non riguarda soltanto le persone anziane, riguarda anche e soprattutto i più giovani. È questo che ci dicono i dati del Global Burden of Disease, che confermano proprio questa crescita del dolore cervicale dagli anni 90 ad oggi. Ormai si parla proprio di collo da tecnologia. No? Sapete sta postura che tieni la testa sempre giù, non riesci neanche bene a guardare quello che succede davanti a te, rischi pure dalla capocciata al palo, e quindi questa cosa ti colpisce proprio le spalle, il torace, ma anche la testa ne subisce, perché è costantemente piegata in avanti. A questo si aggiunge anche il dolore alle mani per colpa del pollice da smartphone. Pensate che ho letto un altro articolo che diceva che tra un po' ci evolveremo, il nostro pollice sarà più lungo, proprio per venire incontro a questa esigenza dello smartphone, pensate un po'. E poi ovviamente anche la vista, c'è la sindrome da visione artificiale, cioè questo essere sempre focalizzati sullo schermo. Staccate, staccate, fatevi un bagno, godetevi la montagna, guarda, godetevi pure il lavoro. Ma l'importante ogni tanto è staccare da sto telefono, perché poi come vedete ste cose fanno male, sono studi importanti, quindi se avete dei dolorini che magari non vi spiegate, forse non è quello, ma anche quello potrebbe incidere. Prestateci attenzione, ma che ce ne facciamo del telefono a luglio ed agosto? Via il telefono, via i pensieri, solo buona musica e tanto relax per chi può.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Bene, bene, bene, rieccoci sintonizzati. Allora, carissimi, nel nostro viaggio di oggi, in questo martedì, c'è ancora una tappa che vi ho annunciato ad inizio puntata, ormai ben più di un'ora e passa fa, che ci avrebbe portato ad assaggiare una specialità tipicamente valdostana. Di cosa sto parlando? Del jambon alla brace, ovvero il prosciutto alla brace, che viene celebrato in questa festa meravigliosa che si tiene per tutto il fine settimana in quel di Saint-Ouen, che vive il suo momento di gloria con questo evento, con questa manifestazione che è organizzata dalla Proloco e si svolge giusto appunto tra i magici paesaggi della valle del Gran San Bernardo. A preparare lo jambon, come da tradizione, ci pensano i cuochi di Saint-Ouen, che lo cospargono di erbe aromatiche, lo fanno rosolare lentamente sullo spiedo sopra enormi bracieri alimentati con legna di larice, pino silvestre, ontano, frassino e abete, fondamentale per tutta quella ricca profumazione organolettica, no? Che ti scatena l'appetito ancora prima di vederlo, perché il primo senso che si sviluppa è proprio quello dell'olfatto. E poi arriva questa vista con questa caratteristica doratura della cotenna, poi il tutto viene annaffiato con questa miscela di vino bianco e miele, e durante la cottura appunto tutto questo va a creare quella fantastica doratura di cui vi parlavo proprio fa, e viene servito accompagnato da un piatto di polenta, patate lesse o fagiolini, insomma è un prodotto eccezionale, tanto che è stato anche riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale. Allora, tenete conto che poi non è soltanto un evento legato alla gastronomia, ma propone anche un ricchissimo programma di attività per tutta la famiglia, quindi troverete delle competizioni sportive di pesca, di corsa, di calcio, intrattenimento musicale tutte le sere per tutto il weekend. Si comincia venerdì sera, si va avanti fino a domenica, che rende l'atmosfera naturalmente molto bella. Ci sono anche delle serate di ballo, passano vari artisti locali, quindi insomma sarà un gran piacere combinare questa buona tavola con il divertimento e la convivialità, poi tra l'altro in un contesto meraviglioso, perché siamo ovviamente in Val d'Aosta e anche d'estate, appena la raggiungi ti parte la passeggiata, ti parte l'escursione, insomma sono posti veramente meravigliosi. Quindi carissimi, se volete assaggiare questo jambon alla brace di Saint-Ouen, dovete recarvi nella valle del Gran San Bernardo e scegliere la migliore selezione delle cosce fresche di altissima qualità che vengono utilizzate e preparate per servirvi questa delizia locale, che è la sagra del jambon alla brace, il prosciutto, 46esima edizione in quel di Saint-Ouen. Se passate di lì, mandatemi qualche foto, perché la tipica atmosfera valdostana a me fa impazzire.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora carissimi, rieccoci qua. Una cosa di cui parlo spesso sono i dialetti, no? Che fanno proprio parte della tradizione linguistica dei nostri territori e molto spesso diciamo che scompaiono perché è difficile portare avanti la tradizione, no? Se non c'è l'anziano che ti insegna il dialetto. Io per esempio ho degli strascichi di quello che sentivo da mio padre e da mio nonno e quindi insomma ogni tanto mi cimento, specie quando sono con mio padre, nel dialetto. Io vengo da Gallarate, da quella zona lì. E se pensate che il problema è già così serio, tra virgolette, no, per quella che è la nostra cultura linguistica, i dati del The Guardian, ci dicono che il 44% delle oltre 7000 lingue parlate nel mondo oggi è a rischio di estinzione, una sorta di crisi silenziosa, no, che si percepisce poco, diciamo così, ma che c'è. Dal secondo dopoguerra, leggo, sono già scomparse 244 lingue e molte altre, migliaia di altre sopravvivono a malapena, no? Perché vengono parlate da comunità di meno 1000 persone, quindi rischiano di andare perdute, no? Così come si stanno estinguendo purtroppo alcune razze animali e può succedere anche per le lingue. Però l'UNESCO sottolinea da tempo che la diversità linguistica è parte essenziale del patrimonio della nostra umanità e quindi quando una lingua smette di essere trasmessa in qualche maniera un micromondo muore, no? Non c'è più. Un po' di colpa la si dà anche a questa intelligenza artificiale, che in realtà però potrebbe essere anche la soluzione, perché diciamo che questi modelli di intelligenza artificiale sono tutti addestrati, no? su testi in inglese o poche altre lingue dominanti, e quindi questo significa che numerose lingue minoritarie restano praticamente invisibili. Proprio per questo gli esperti parlano di giganti invisibili, lingue parlate da milioni di persone che nonostante la loro diffusione non esistono per la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, invece di implementare video stupidi e idiozie su questi social network grazie all'intelligenza artificiale, potrebbe essere invece molto molto carino utilizzarlo anche per riscoprire il nostro valore linguistico, come fanno tantissimi amici dal Veneto. Io seguo tantissimi personaggi veneti che parlano il loro dialetto e sono bravissimi e ti raccontano il loro mondo con la loro flessione, che tra l'altro trovo super piacevole. Non perdiamo la nostra varietà linguistica, non soltanto quella italiana ma quella mondiale, perché come vedete è tutta un variopinto mondo quello in cui viviamo, con tutte le sue sfaccettature, e perderne anche solo una è sempre un vero peccato.

come sempre corre il tempo da queste parti e in un attimo ci troviamo già verso il finale di puntata. Tra l'altro grazie per tutti i messaggi che avete inviato sui social, anche al 331 335 6565. Sono veramente sempre di fretta, però vi ringrazio per tutti i complimenti. Vediamo se riusciamo a leggerne qualcuno anche magari domani, scusate. Ma devo riportarvi a vedere tutto quello che abbiamo scoperto in questa giornata, questi eventi che stanno per prendere vita nel weekend che comincerà tra qualche giorno. Ma ormai, come vi dico sempre, qua siamo arrivati alla fine di luglio, quindi ormai è festa un po' tutte le sere da tutte le parti. Però nello specifico sto weekend, fino al prossimo, fino al 9 di agosto, fanno festa a Mandrio in provincia di Reggio Emilia con Festa Mandrio, un evento super musicale di cui vi ho letto tutto il programma. Trovate tutto sulla loro pagina Facebook. Ogni sera da sabato questo a domenica prossima c'è un tributo diverso e quindi si balla. Ma anche a Casumaro, frazione di Cento, provincia di Ferrara, si mangia molto bene perché c'è la celebre sagra della lumaca di Casumaro, e quindi le lumache qua vengono preparate in una quantità di ricette meravigliose e incredibili, tutte a vostra disposizione. E poi ce ne siamo andati in provincia di Udine, prima a Pavia di Udine per la 60ª sagra dei Pirus nelle notti d'estate, che mette insieme queste pere che vengono preparate in tutta una serie di menù particolari, a buona musica, divertimento, insomma anche per chi rimane in città un bel punto di ristoro e di festa. Mentre invece, cari, a Monteprato, frazione di Nimis, sempre in provincia di Udine, questo weekend c'è la 49ª festa degli uomini, una festa tutta matta, ironica, goliardica, che pone, come dire, simbologia maschile al centro di tutto questo, in una gran goliardata di paese tutta da scoprirsi. Quindi Monteprato, festa degli uomini, non perdetevela. E infine ci siamo stati poco fa, se siete dalle parti della Val d'Aosta, un altro evento meraviglioso, gustosissimo, si tiene a Saint-Oyon ed è la sagra del jambon alla brace, 46ª edizione del prosciutto alla brace, che viene cotto per ore e ore su questo enorme spiedo e intorno ci mettono miele, vino e lo rendono super delizioso in un contesto tra l'altro estremamente folcloristico, come sanno fare in Val d'Aosta. Anche questo è un evento bellissimo per tutto il fine settimana. Beh, cari, direi che come martedì niente male, abbiamo messa molta carne al fuoco, o forse meglio sulla brace, e tanti altri eventi arriveranno da domani in poi per tutta la settimana. Vi ricordo che nel mio podcast, nell'app di Radio Liscio dedicato al tempo libero, trovate tutto quanto.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: bene carissimi, anche per oggi è tutto, grazie mille dei tanti messaggi che sono arrivati al 331 335 6565. C'ho qua davanti Giuseppe, Francesca, c'ho Martina, c'ho Luciana, grazie mille, tanti complimenti a noi, alla radio, anche a me mi fa tanto piacere, grazie cari, vi aspetto qua domani, sia io che Max, ciao Max, grazie mille anche a te come sempre, dalla regia puntualissimo a farci ballare. Dicevo, ci vediamo qua domani, mercoledì, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, in questa ultima settimana prima della pausa estiva di agosto, quindi insomma mi sto godendo anche io il mio microfono prima di staccare un pochettino e poi riprenderemo a settembre, ma avremo modo di parlarne. Intanto devo andarmi anche a preparare, perché poi domani sera c'è il bellissimo evento a San Damiano di Carisio, che c'è tutte le sere a dir la verità, però domani sera ci sono anche io con questa bella di sfida della Panissa, ma ne parleremo domani direttamente on air. Per oggi è tutto carissimi, lascio il mio microfono ai miei colleghi, vi mando tanti baci e tanti abbracci e ci vediamo qua domani sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal Presidente dell'Ente Parco Italo Cucci e dal Sindaco di Ancona. Il Capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

chi sa fare questo mestiere, non parlo per, anche per i miei colleghi che sono davvero dei grandi artisti, ne parliamo ogni tanto, ne parliamo quando ci troviamo alle varie cene delle agenzie. Uno può essere bravo finché vuoi, però se non trova quel canone, non entra in quel giro vizioso, sì, imbonariamente diciamo vizioso, che fai parte di quella entourage, non riesci ad emergere, capito? Sì. Tanti locali ti chiudono le porte perché sono programmati, e non voglio fare polemica, sono programmati dall'agenzia Tizio Caio Sempronio, ma noi programmiamo con quella, io questa agenzia non ti fa lavorare, quindi non fai parte, qui non ci entri, neanche se vuoi sfondare le porte. Sì. Ed è brutto questo, perché appunto il nostro ambiente sta diventando sempre più casa di chi magari, fra virgolette, si trova la pappa già fatta e non ha fatto la gavetta come l'abbiamo fatta noi. Io ne ho fatta tante, credimi, di gavette davvero, per tutta l'infanzia. Io, se ricordo la mia infanzia, ricordo i concorsi, le nottate, dormire in macchina, mangiare i panini. Questa era stata la mia infanzia. L'ho fatto perché volevo farlo. E nessuno me lo. Io ti dico, ho partecipato a tanti concorsi canori, li ho sempre vinti. Ho detto, il giorno che io arriverò secondo o non vincerò più un concorso, smetto di fare fare concorso. È stata così. Arrivai in finale a Castrocaro nell'87, mi sembra di ricordare, 88, adesso non ricordo bene. C'era Eros Ramazzotti con una testa di capelli così, accompagnato da suo papà, in finale. Io lì sono arrivato in semifinale, poi vabbè, basta. Volevo vincere, che ne so, io forse avevo questa. Adesso forse. Dico, forse adesso sarebbe un po' diversa la cosa, perché sai, non c'erano i talent, non c'era la Maria De Filippi, certo, che ti diceva bravo, bravissimo, vai a casa. C'era la vera giuria che si intendeva di canzoni, non c'era l'attore o il comico che giudicava un cantante o comunque chi faceva questo voleva fare questo mestiere.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
2: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

carichi, felici e contenti di vivere la melodia italiana con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che conosciamo tutti, che continuiamo a cantare e a ballare stretti stretti, cuore a cuore, e poi anche passando ovviamente per le canzoni acustiche con l'ausilio della chitarra che vi sentiamo cantare in maniera fortissima, altissima, bellissima, ed è il motivo per cui abbiamo le cuffie, lo dico bene Marco? Noi teniamo le cuffie per sentire gli amici a caso, al lavoro, in macchina, a fare shopping o a far passeggiate, che sono sintonizzati con noi, quello che fanno, perché se cantano noi li sentiamo. L'espressione del nostro Marco Sasso, che salutiamo, è bellissima, mi sta guardando come dire: ma che te stai a di in questo martedì 28 luglio, siamo a fine del mese e la prossima settimana saremo proprio nel mese di agosto. E ricordo, anzi anticipo, che questa puntata andrà in replica proprio il 25 di agosto, quindi chi magari se la vuole risentire, o magari chi se l'è perso, magari chi vuole condividere questo appuntamento con un amico o amica che magari non è sintonizzata oggi, la può invitare il 25 di agosto. Iniziamo subito, poi oggi è anche una giornata importante, ma ne parliamo strada facendo, come cantava Baglioni. Prima carta, Generazione X, arrivano i Mattia Bazar, che se provate a alzare il volume ti sento, è il titolo della canzone, ma se alzi il volume ti sento ancora meglio. Prego Mattia, a voi la linea.

Chiara, l'inconfondibile voce di Antonella Ruggero, che ha fatto parte per anni dei Mattia Bazar e ha portato al successo questa canzone nel 1985, dove si narra, si descrive una forte passione d'amore, dove questo legame intenso con la persona amata viene vissuto anche a distanza. C'è questa telepatia per quanto riguarda la televisione e la radiopatia per quanto riguarda la radio, quando uno si pensa a distanza. Dico bene, Marco? Sì, è la telepatia, è la TV, è la radiopatia, anche la telepatia può essere anche inteso il telefono, perché appunto inizia così anche la parola telefono con tele. Grande successo di Mattia Bazar, che ovviamente fra le cantanti si sono poi anche susseguite delle voci importanti quali Silvia Mezzanotte, però diciamo che la Ruggero ha sempre avuto un fascino davvero molto particolare. Oggi siamo al 28 di luglio, questa sera San Damiano di Carisio ci sarà al Rangone come protagonista nella festa importante che si terrà, e ovviamente iniziata ieri con Margo Zeta, stasera Rangone, poi arriverà domani Paolo Tarantino, Alex Biondi, e domani ci sarà una sorpresa, e non vi dico, ma potrei fare una capatina, un salto per abbracciarvi tutti quanti, perché davvero è un momento importante. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite, la festa dei Santi Nazario e Celso e l'indipendenza del Perù. A Perù, non lo sapevamo, quindi giornata importante. Andiamo ad ascoltarci la canzone dell'orchestra da ballo contemporanea di Marco e Alice con la dolcissima Sardegna. Ma quanto è bella la Sardegna! A voi la linea.

onda dolcissima Sardegna, Marco e Alice, fratello e sorella, che portano avanti le tradizioni dell'orchestra avviata dal papà in passato, davvero, che fanno parte della zona del Parmense. Questa appunto era la canzone che fa parte del loro nuovo singolo che è uscito quest'estate. 331-335-6565, ci colleghiamo con questo numero che permette ovviamente la messaggistica attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Wilmer, sei sempre bravissimo e trasmetti musica molto bella, virgola, mi piace il tuo programma con il batticinque e con gli applausi, ma non ti sei firmato, avremmo voluto leggere il tuo nome, così come magari anche il paese da dove ci hai scritto, in maniera tale che indirizzavamo questa lettura proprio a te e ovviamente ti battevamo le mani. Grazie del messaggio. A prescindere se vuoi aggiungere, se hai sintonizzato con noi, il tuo nome, ben volentieri lo andremo a raccontare, e ti meriti la prossima carta che arriva la canzone acustica. E allora ci cantiamo un brano bellissimo.

Buoni di Celentano, che se non ricordo male questa canzone è stata anche scritta con Toto Cotugno, Cristiano Minellono e Miche del Prete, un grande successo pubblicata nel 1979, una ballata con pochi accordi, perfetta per la chitarra ma soprattutto anche per essere ballata, perché davvero è una di quelle canzoni che oltre che far venire voglia di cantare il testo, che è molto semplice, viene anche voglia di ballare, e tante orchestre spesso e volentieri la vanno a reinserire nei momenti in cui si fa un salto nel passato. Altra carta, Generazione Silenziosa, arriva Mario Lanza che saluta la nostra capitale e ci uniamo anche noi perché siete in tantissimi a seguirci nel Lazio. Arrivederci Roma, la linea a Mario Lanza, ci vedremo presto.

titolo che è una dichiarazione. Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Può servire usare questa canzone come dedica. Sei la fine del mondo, arrivederci Roma. Così diventa anche una frase di senso compiuto se andiamo a collegare i due titoli. Mentre arrivederci Roma ci riporta indietro al 1954. Canzone che l'abbiamo ascoltata della versione di Mario Lanza. E in quell'anno, nel 54, fu l'anno dove si visse l'anno, il giorno più noioso del XX secolo, e fu considerato l'11 di aprile, dove, secondo appunto un calcolo effettuato, i giornali italiani di quel giorno non avevano letteralmente nulla di rilevante da scrivere in prima pagina, se non piccoli fatti locali di ordinaria amministrazione o aneddoti di paese. Però questo fatto capitò nel 1954, e in quell'anno nacque proprio la canzone appunto Arrivederci Roma, che abbiamo ascoltato in anticipo su Rossella Ferrari e Casanova. Altra carta, altra canzone in arrivo, altra generazione. Arrivano i Millennials con Emma, Loredana Bertè, che insieme hanno realizzato un sogno incredibile, tanto è vero che la canzone ha per titolo Che sogno incredibile, e ci catapultiamo dentro anche noi.

sogno incredibile ai tuoi occhi, canzone di Emmelor della Bertè, bella bella bella, lanciata nel 2021 come tormentone estivo, il classico brano che ti tormenta, che ci tormenta, ed era un inno alla libertà, alla forza delle donne, alla passione, alla resilienza, simboleggiato dal legame generazionale artistico ovviamente tra le due cantanti. Siamo martedì 28, allora anticipiamo giovedì 30 di luglio, ci sarà a Giaveno, proprio nella piazza centrale, l'evento Adventure con la partecipazione di Aido, quindi la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove all'interno parleremo anche di donazione di cellule staminali e di organi. Un momento davvero bello con degli ospiti e una serata in cui c'è bisogno di supportare la melodia italiana. È un po' contro la Simo, che è colei che sfida, perché porta avanti la musica straniera, ma vi invito a supportare la musica italiana, ma soprattutto a gustare una bella serata che replicheremo anche a Venaria domenica 2 di agosto, quindi saremmo già nel prossimo mese. Ora invece è il momento perfetto per collegarsi con l'archeologia del liscio, che sta già bussando con la sua spia che lampeggia, e ci gustiamo una Patrizia Ceccarelli con la canzone Patti, che poi Patti è anche un po' il modo di chiamare Patrizia, quindi l'abbreviazione. Ci colleghiamo quindi con l'archeologia del liscio fra 3, 2, 1. Prego regia.

ritmo danzante che fa parte appunto del liscio classico del ballo da sala, dove fa sudare 45 camicie. Questa era Patti, dove tante volte il titolo di un brano di liscio prende spunto, secondo me, dalla fantasia di chi lo scrive, di quello che uno pensa in un determinato momento. Siamo al 28 luglio, poi vediamo se c'è qualche fatto particolare. Ebbene sì, perché il 28 di luglio del 1896, questo l'avevamo visto prima, quindi 130 anni fa, fu fondata la città di Miami, che se la leggiamo in italiano potrebbe essere una città dove fare un viaggio e magari fare la fatidica dichiarazione di matrimonio, perché tu porti la tua compagna a Miami, Miami, punto interrogativo, no. Se fosse in italiano, no. Vabbè, non è che dobbiamo sposarci e te, Marco, cioè mi dici un no così track buttato lì. Quando uno dice no così ti fa venire proprio voglia di non sposarti, ed è un consiglio che questa ve la posso raccontare, no? Io avevo un bassista che siamo ancora amicissimi adesso, ci vogliamo un bene esagerato, che si chiama Lino, che durante i viaggi mi diceva: non ti sposare nella vita, aspetta fallo poi a 70 anni, e sto mantenendo la sua promessa, quindi lo salutiamo perché spesso e volentieri si sintonizza con noi. Anzi, dedichiamo a lui la prossima carta generazionale, canzone acustica.

che suono hai messo in sottofondo? Sentivo lo scorrere inesorabilmente delle lancette del tempo. Altra carta, altra canzone. Arriva la generazione Baby Boomers con una canzone molto bella. A proposito di aspettare nei matrimoni, di andare a Miami per dichiararsi, arriva Kathryn Spack con Mi sono innamorata di mio marito. E meno male, oserei.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Gazzetta, Roberto Polisano con questo brano nuovo e ci è piaciuto anche il video della macchina americana, questa che hanno delle cilindrate enorme, ma c'è da dire che però viaggiare oggi in Italia con quelle macchine lì, col costo della benzina, costa molto meno andare a piedi. E prima invece abbiamo ascoltato Mi sono innamorata di mio marito, mentre invece la canzone di Malgioglio è Mi sono innamorato di tuo marito, e quindi qui diventa un po' più un casino. E la domanda che ci è venuta naturale porre alla rete è quella di come ci si innamora di nuovo, perché magari dopo anni si entra nell'abitudine o magari ci si separa anche, e il rimedio è quello di ritrovare l'amore verso se stessi e gli altri, quindi creare e curare il proprio mondo interiore, poi eliminare le aspettative rigide che uno si ha, che magari le aspettative ci portiamo dietro delle esperienze passate, poi bisogna coltivare la curiosità, lì è quella pianta che ci proietta sempre al futuro, e poi bisogna anche cercare di rompere la routine, perché davvero se parliamo della stessa persona, sperimentare magari le cose nuove, magari uscite nuove, aiuta a cambiare e vedere l'altro con gli occhi diversi. Questi sono i consigli che ci ha elargito la rete su come ci si innamora di nuovo. Fateci sapere ovviamente al 331-335-6565, sempre disponibile attraverso la messaggistica. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva Francesco De Gregori con una canzone che ha un po' un sapore di trucco, si intitola Rimmel, e senza trucchi e senza inganno ce l'ascoltiamo. Ti è piaciuta questa, Marco, il Rimmel delle donne? Vabbè, non te la spiego perché dall'espressione è...
1: E qualcosa rimane

0: Francesco De Gregori. Abbiamo detto che le rime del trucco, ma in realtà è consono alla canzone, perché è il cosmetico che cola, dove si usa questo artificio con cui si cerca di nascondere le lacrime, ma poi ovviamente quando si piange il dolore c'è la via, il trucco, ovviamente non ci sono più le maschere. Era il 1975 e in quell'anno fu inaugurato Gardaland, il primo grande parco divertimenti d'Italia che ancora oggi spesso e volentieri portiamo i bambini. E a proposito di citare il prezzo della benzina che abbiamo menzionato poc'anzi, ai tempi costava 305 lire. Potessimo tornare indietro, faremmo tutti quanti il pieno e lo continueremo a utilizzare ancora oggi. Siamo giunti al termine, siamo ai saluti, ringraziandovi che siete stati con noi anche quest'oggi. Siete in tantissimi, ci scrivete costantemente da tutte le parti e sappiamo che torneremo domani con una nuova puntata, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea, arriva Mauro Levrini con Cacciatori di Stelle, per coloro che adesso si avvicina poi la notte di San Lorenzo, saremo tutti spaparanzati a guardare le stelle, perché cerchiamo proprio la notte in cui cadono ed è la notte in cui dobbiamo esaudire i desideri. Cacciatori di stelle siamo tutti noi, Mauro.
1: Cacciatori di stelle per voi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio: Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: Del Piemonte.
2: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, propostaci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto da Nicola De Muro.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: tucca tucca boom.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque è subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
1: E sulla scelta di Claudio Ranieri.
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
1: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
4: Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
5: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
4: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

chi sa fare questo mestiere, non parlo per anche per i miei colleghi che sono davvero dei grandi artisti, ne parliamo ogni tanto, ne parliamo quando ci troviamo alle varie cene delle agenzie. Uno può essere bravo finché vuoi, però se non trova quel canone, non entra in quel giro vizioso, bonariamente diciamo vizioso, che fai parte di quella entourage, non riesci ad emergere, hai capito? Sì. Tanti locali ti chiudono le porte perché sono programmati, e non voglio fare polemica, sono programmati dall'agenzia Tizio Caio Sempronio, ma noi programmiamo con quella, io questa agenzia non ti fa lavorare, quindi non fai parte, quindi non ci entri, neanche se puoi sfondare le porte. Sì. Ed è brutto questo, perché appunto il nostro ambiente sta diventando sempre più casa di chi magari, tra virgolette, si trova la pappa già fatta e non ha fatto la gavetta come l'abbiamo fatta noi. Io ne ho fatta tante, credimi, di gavette davvero, per tutta l'infanzia. Io, se ricordo la mia infanzia, ricordo i concorsi, le nottate, le dormire in macchina, mangiare i panini. Questa era stata la mia infanzia. L'ho fatto perché volevo farlo. E nessuno me lo. Io ti dico, ho partecipato a tanti concorsi canori, li ho sempre vinti. Ho detto, il giorno che io arriverò secondo o non vincerò più un concorso, smetto di fare fare concorso. È stata così. Arrivai in finale a Castrocaro nell'87, mi sembra di ricordare, 88, adesso non ricordo bene. C'era Eros Ramazzotti con una testa di capelli così, accompagnato da suo papà, in finale. Io lì sono arrivato in semifinale, poi vabbè, basta. Volevo vincere, volevo, che ne so, io forse avevo questa, adesso forse, dico, forse adesso sarebbe un po' diversa la cosa, perché sai, non c'era l'Italia, non c'era la Maria dei Filippi che ti diceva bravo, bravissimo, vai a casa. C'era la vera giuria che si intendeva di canzoni, non c'era l'attore o il comico che giudicava un cantante o comunque chi faceva questo voleva fare questo mestiere.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, i grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

E dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nel nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio: Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, proposteci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo, io vi ringrazio. Vi do l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Marta! Là, vedete a posto? Ok, inquadra. Ecco, sì, così sono vero. Ah, ecco, ha inquadrato e aperto tutto flu. Allora, nell'angolino no, mi vedo bene, ma aspetta, maglietta a posto, nuova, bella, pulita. Ciao a tutti e a tutti, ciao bella gente, come va? 11 e 4 minuti, oggi 28 luglio, martedì 28 luglio 2026. Mamma che caldo si prepara, ne parliamo adesso. Allora, oggi è il 209esimo giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno ed è San Papo Urbano, è la giornata mondiale dell'epatite. Io l'ho fatta 1970, era un piatto, era una coppa di crostacei meravigliosa al porto di Nizza, crudi, solo col limone, me la sono goduta, me la ricordo ancora adesso. 40 giorni giallo ho fatto, 40 giorni giallo. Fortunatamente era quella leggera, la A, per cui non ho avuto dei risultati catastrofici dopo. E no, perché può massacrare, si chiama epatite, ti può massacrare il fegato, per cui all'epoca mi ricordo ho fatto un anno con prosciuttino, carnina, insalatina, non si poteva mangiare niente, bere, perché per rimettere insieme questo organo essenziale, robusto, ma essenziale, che è il fegato. Vabbè, oggi è la giornata mondiale dell'epatite, quindi facciamo attenzione al fegato, a quello che mangiamo, a quello che beviamo. Io in questi giorni sto molto attento a quello che mangio, proprio sono leggerissimo, perché con questo caldo, ragazzi. Allora, se però state ascoltando e guardando la replica, perché voi sapete che dalla fine di questa settimana Radio Liscio va in vacanza anche lei per tutto il mese d'agosto, perché il Supremo viene obbligato dalla moglie, quindi viene legato mani e piedi, trascinato in spiaggia, deve stare lì con la famiglia ad abbrustolire, e quindi Radio Liscio e quindi anche Canzoni Senza Frontiere vanno in replica per tutto il mese d'agosto, e la trasmissione di oggi, martedì 28 luglio, va in replica martedì 25 agosto. Quindi se state ascoltando o vedendo la replica del 25 d'agosto, sappiate che oggi 25 d'agosto è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 128 alla fine dell'anno, è San Ludovico ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Ieri queste notizie qui mi ero completamente dimenticato di dirvele, oggi invece mi sono ricordato, così abbiamo fatto l'inizio classico della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. E poi l'altra cosa, visto che mi viene male solo a pensarci, allora, da domani entriamo, aspetta, ve lo leggo perché l'ho scaricato. Da domani entriamo nella, attenzione, lo dice qui, la fase calda che ci interesserà nei prossimi giorni sarà probabilmente la più dura dell'ultimo secolo. Mai ha fatto così caldo nell'ultimo secolo. Prevedono qui, dove vivo io, nel cuore del Monferrato, fra le colline che per lo più sono ventilate, a 300 metri di altezza, prevedono 38 gradi. Ma in città sarete in un forno, quella sensazione che si ha quando si esce dal fresco e quando si mette la mano nel forno caldo, pazzesco. Quindi a Biella, Cinghia, minimo i 40 li vedi.
preparati psicologicamente, che tu psicologicamente non sei pronto a un caldo così. Tu di Biella sei un uomo del nord. E abbiamo deciso di cominciare la scaletta di oggi per manifestare interesse su quello che succederà nei prossimi giorni con un brano di Matteo Tarantino che si intitola Oi, che calor! Oi, che calor! Mi vida!

Allora, oi, che calor! Oggi, martedì 28 luglio 2026. Stamattina, poi è stata una mattina già piuttosto intensa e attiva. Sono già arrivati qui figlio, nipotino, la nuora, la moglie era tutta zilla, mi ha già chiamato il Supremo che è in trasferimento per stasera la festa della sull'aia di San Damiano di Carisio, e che verrà ripresa, sarà in diretta con Radio Liscio e è ripresa da Prima Antenna TV, la mandano in onda venerdì sera 21, il Radio Liscio Summer Tour, che va in giro nelle feste, nelle sagre, le riprende e soprattutto con artisti portati da Radio Liscio, ma ne parliamo più tardi. Prima siamo al primo vintage di oggi, Singapore. Quindi se il Supremo è in trasferta, vediamo un po' come vanno i messaggi, perché è lui il filtro. I Nuovi Angeli. I Nuovi Angeli nel 1972 cantavano un brano molto bello dedicato ad una delle più belle, popolose, attive, moderne anche, città dell'Oriente, Singapore. C'era il mio amico Pachi che cantava, morto quest'anno anche lui, I Nuovi Angeli per Stefano e Gabriella da Torino. Nel 1972 cantavano Singapore così.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E oggi bastona. Oggi bastona, siamo già a 29 gradi adesso, 11-17, quindi. Come quando fuori piove, come quando...

Ole! Era come quando fuori piove, 11:21 di oggi, martedì 28 luglio 2026. Allora, il Supremo è in trasferta, ma ne parliamo dopo. Prima c'è il secondo vintage di oggi. Allora, Little Tony nel 2008 si presenta al Festival di Sanremo. C'è Maria Letizia D'Aluino, me l'ha chiesta lei questa canzone, che Non finisce qui. Si presenta con Non finisce qui, presenta Pippo Baudo. Allora, la particolarità del Festival di Sanremo del 2008 è stata che è stata l'ultima che ha fatto Baudo. Secondo, è stata quella che ha fatto i minori ascolti nella storia del Festival di Sanremo. Ha fatto a malapena poco più del 35%, che bisogna fare il 50, il 60, quindi fu praticamente un disastro. E Baudo disse che era un po' anche la qualità delle canzoni che era scarsuccia. Ma Little Tony con Non finisce qui arrivò nono a Sanremo. E chi vinse, ho dovuto andarmelo a cercare perché proprio non me lo ricordavo, vinse Colpo di fulmine di Jody Tonno e Lola Ponce. Te la ricordavi tu? No, neanche il cinghia. Colpo di fulmine di Jody Tonno e Lola Ponce. Uno si ricorda che nel 58 ha vinto Modugno, che nel 69 ha vinto la Zanicchi, ma nel 2008, quindi 18 anni fa, Jody Tonno e la Lola Ponce proprio non me lo sarei mai ricordato. Comunque, a richiesta per Maria Letizia, Non finisce qui, Little Tony. Con l'ultima volta che

0: per Maria Letizia di Luino. Era Non finisce qui, Little Tony. Allora adesso parliamo del Radio Liscio Summer Tour, grande festa da ieri sera, la festa sull'Aia, come si chiama, a San Damiano di Carisio, in provincia di Vercelli. Allora, musica, divertimento, buon cibo e orchestre a go-go. Ieri sera ha avuto un grandissimo successo Marco Zeta. Stasera ci sarà Al Rangone. Domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi. E giovedì 30, niente popò sul Totò di meno che Alex Biondi. E io me lo vedo il Cinghia, che non suona più per l'orchestra di Alex Biondi, che andrà lì a San Damiano di Carisio nel pomeriggio, troverà un posto all'ombra ma con bella vista sul palco, si siederà comodo, birretta in mano, a vedere quelli che devono montare tutta l'orchestra, e ogni tanto farà così con la mano, viva viva, viva viva, con la bavetta che gli scende anche qui di soddisfazione suprema. Allora attenzione, durante le serate c'è Prima Antenna TV che riprende tutto, perché manda in onda tutto, è Radio Liscio Summer Tour, manda in onda tutto venerdì sera 31 alle ore 21, quindi le serate della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio Vercelli. È questa nuova iniziativa partita quest'estate da parte di Radio Liscio. Se avete la vostra festa sull'Aia, la vostra sagra del cocomero, quello che adesso settembre la festa dell'uva, del tartufo, quant'altro, è un'idea per non fare la solita festa che viene rifatta tutti gli anni quando c'è la festa del paese, in cui l'unica esultanza è la festa della salamella, perché è con quella che entrano i soldi. Oh, hai visto, uomo di poca fede, che hai detto non arriveranno messaggi stamattina? Non è vero, cominciano a arrivare i messaggi. Vuol dire che il Supremo è arrivato a Carisio, si è fermato, ha guardato il telefonino e ha fatto: oh, messaggi, aspetta che li mando in trasmissione. Ciao Ettore, ciao Cinghi e Marco Sasso. Paolo da Genova: volevo ascoltare una canzone. No, Paolo da Genova, ma da quando vuoi ascoltare una canzone? Tu che sei sempre così morigerato, che non chiedi mai nulla. Di Don Bachi un sorriso. Grazie, buona giornata a voi e famiglia di Ettore. Buongiorno Ettore, il tuo criptico messaggio di ieri su Facebook ha creato scompiglio. Giancarlo D'Alesa. Ma non era criptico, era dopo che ero stato ospite della Vita in Diretta, era una considerazione sul passato. Ho detto, ho cercato di mettermi da parte parecchie volte, hanno cercato di farmi fuori, diciamolo pure così, e ho detto, ma chi mi ammazza? Ragazzi, ma dai, sono qua, sto facendo la radio, ripreso dalla televisione, anzi saluto quelli che ci stanno guardando su Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 per la Liguria, quelli che ci stanno seguendo su Studio 1 in Lombardia, canale 95, e quelli che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sulla network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. Ciao, buon martedì. E stavo appunto dicendo, chi mi ammazza, nel senso che sono qui, faccio la radio, mi riprendono in televisione, mi diverto pure, ma chi mi ammazza? E questo è stato il mio messaggio. Oh, Ettore, cos'è successo? Cosa ti hanno fatto? Niente, era una considerazione su una situazione del passato. Mamma mia, quanti messaggi stanno arrivando! Frena! Ciao Ettore, ciao Cinghia, oggi sono incasinata, ho l'imbianchino. dipende com'è l'imbianchino. Ma mi vedo comunque, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella, buongiorno a tutti, potrei ascoltare la banda di Mina? Grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a Radio Liscio, Ettore Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Volevamo dirti, Ettore, che oggi spacchi l'obiettivo con questa maglietta che ti dona tantissimo. Sì, l'azzurro mi ha sempre donato. Buona giornata a tutti, Severino da Aosta, non ti chiedo nulla perché tutta la musica che proponete è bellissima. Grazie, grazie Severino. Buongiorno Ettore, un saluto per tutti gli ascoltatori. Diana, tua moglie è molto affettuosa con te, ogni tanto appare simpatica, mi piace. Isabella da Roma, ciao e grazie per tutti. Sì, ma stamattina è occupatissima, è già arrivato qui il nipotino, lei è stra innamorata di questo. Ieri è stato bellissimo perché lei fa: la nonna è vecchia, e lui 4 anni e mezzo la guardata e fa: no, la nonna è nuova. Nuova, non è giovane, è nuova. Mentre poi gli ha chiesto: il nonno è vecchio. Due pesi, due misure. Buongiorno Ettore, Marco in ritardo, ma un saluto a tutti voi da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, Teresa da Genova, andiamo. Teresa da Genova, so già cosa mi chiedi, non dico nulla. Passo al Rangone nel mio mondo, che questa sera a Rangone sarà a San Damiano di Carisio. Vai Cinghia!
1: Ma la

rangone nel mio mondo, e questa sera sarà l'animatore della festa sull'Aia di San Damiano di Carisio. Importante. Scusami tanto, Ettore, ma io riesco finalmente a vedervi da 3 giorni. E il giorno di giovedì e venerdì non posso assolutamente vedervi perché sono al lavoro. Mi dispiace molto non averlo potuto vedere. Adesso vi dico chi è. Spero di vederlo il prossimo mese. Comunque vi ringrazio caldamente perché vi siete ricordati di me. E caspita, un affettuoso saluto con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Allora, Teresa da Genova è quella ragazza innamorata di Semino Rossi, e venerdì, quindi gliel'abbiamo passato, non ha potuto vederlo, ma le ho promesso che una volta al mese le passeremo Semino Rossi e glielo diremo prima, ovviamente. Preparati Teresa, alza come, accendi la televisione, Semino Rossi. Grazie mille Ettore per la canzone che mi hai messo, Maria Letizia Aluino. Maria Letizia, ma è sempre un piacere. Allora, siamo al momento di Maria, la Domenicana di Torino, con fuochi, no, i fuochi artificiali sono vietati, con luminarie stroboscopiche. Maria, la Domenicana di Torino, che ha chiesto champagne di Peppino Di Capri. Oh, Peppino Di Capri purtroppo è appena morto l'11 di luglio, quindi poco più di 15 giorni fa. Nel 1973 lanciava questa canzone che è diventata un inno italiano nel mondo, soprattutto in Sud America. Pensate che in Sud America Champagne, te la qua, ha avuto un successo. Brasile, Argentina, Venezuela, Paraguay ed Uruguay sono i paesi nei quali la canzone si è imposta con una forza. In particolare in Argentina è stata elaborata la prima traduzione del brano in lingua spagnola. Poi l'hanno cantata in tanti, Champagne, Minoritano, Nico Fidenco, Roberto Murolo, Andrea Bocelli, David Foster. Insomma, l'hanno fatta in tanti, e però l'ha lanciata lui. Era il suo inno, Champagne per Maria la Domenicana, 1973, Peppino Di Capri.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Galassi dietro Galassi.
1: Sprizza testosterone da tutti i pori. L'unione fra Galassi, Galassi e Codazzi. Allora, stesso posto, stesse sagre. Beh, stanno imperversando, anche perché se non si sfruttano luglio, agosto, ma anche settembre, ottobre, adesso le hanno allungate, poi con queste giornate qui che fa stracaldo e non piove, fino a 10, preparatevi a soffrire 2 settimane, perché fino al 10 ci sarà questo caldo. Allora, stesso posto, stesse sagre, e siamo ai vinili di casa Andenna. I primi 4, tra oggi e domani, arriviamo in fondo, concludiamo la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Abbiamo cominciato a marzo, vi ricordate? Sono partito dalla 200esima, magari inutile che partissi dalla 500esima, ma questa è stata la prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, quindi 1998, quelli della rivista Rolling Stone, che è la Bibbia mondiale della musica leggera, e siamo arrivati alle prime 4. Chi c'è in 4ª posizione fra le canzoni più belle di sempre? Ebbene, ve lo vado a svelare, una canzone del 1984, che fu la title track, il brano locomotiva di un album che si intitolava allo stesso modo, ed è Purple Rain, pioggia viola, di Prince. Allora, successo mondiale, incredibile, pezzo più famoso. A me piace molto anche Kiss, poi lui quando fa i suoi videoclip faceva, perché è morto nel 2016, sono già 10 anni, quando faceva i suoi videoclip era circondato da donne stupefacenti. Allora, in un primo momento lui la scrisse come pezzo country e la diede ad un'artista femminile, Stevie Nicks, perché ne scrivesse il testo. E lei si spaventò. Disse: era così travolgente quella traccia di 10 minuti. L'ho ascoltata e mi sono spaventata. L'ho richiamato e gli ho detto: non posso farlo. Vorrei poterlo fare, ma è troppo per me. Sono così felice di non averlo fatto, perché poi alla fine l'ha fatta lui, Prince, Purple Rain. E Prince decise a quel punto di giocare con la sua band, per cui da country venne trasformata in una combinazione di rock, pop, gospel, musica orchestrale, e vinse il disco d'oro, attenzione, perché all'epoca era una roba seria il disco d'oro. Aveva venduto più di 1 milione di copie appena uscita, dopo 2 giorni. E allora Prince spiegò che il testo della canzone si riferiva alla fine del mondo, quando c'è sangue nel cielo, rosso più blu equivalgono a viola. La pioggia viola riguarda la fine del mondo e stare con la persona che ami e lasciare che la tua fede in Dio ti guidi attraverso la pioggia viola. 4ª nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Purple Rain, 1984, Prince.

del grande Prince, Pioggia Viola, quarta nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E alle 11.54 saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, che poi va avanti ovviamente fino alle 13 come tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, mentre restano in Radio Ricevisione con noi Studio 1 in Lombardia e la network Teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Sono in attesa di novità, le sa il Supremo, mi ha detto cose belle ma ve le dico quando sono definitive. Te la fa pesare, te la fa pesare, come te la fa pesare. Poi adesso che è immerso nella festa sull'Aia di San Damiano di Carisio per due giorni, non lo sentiremo più. Va bene, allora, ultimo brano di questa prima ora, e le presi la mano. E quando uno è bravo, prende. Mi ricordo un film bellissimo dove c'era lui che spiegava ad un altro uomo come doveva fare con una donna: le prendi la mano, gliela giri così, poi cominci a baciare il polso, poi sali un po' sull'avambraccio, arrivi all'incavo del gomito, da lì in poi sono capaci tutti. E le presi la mano, Paolo Bertoli.

0: La mano di Paolo Bertoli. E siamo quasi al dunque. Il dunque qual è? È quello del mezzodì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon, dindon. Sì, mi avete fatto i complimenti per questa maglietta, però è stretta, non l'aspettavo più larga, non mi trovo a mio agio, mi piacciono più ariose, come si dice. Allora, mezzogiorno a Radio Liscio, mezzogiorno a Radio Liscio Summer Edition. È il momento delle reclame, è il momento delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio Summer Edition. 12:04, oggi è martedì 28 luglio 2026. Sto riuscendo a litigare anche con quelli del gas, vabbè, cose che si fanno mentre si fanno le trasmissioni in diretta. Oggi, Cinghia, sei molto sulle tue. Come mai? Ti trovo, a parte sbracciato così, con tutti i tuoi tatuaggi in primo piano. Fatti vedere, fai vedere. Dai che si vede bene il tatuaggio. Mettiti, non puoi, non vuole. Si vergogna. Ha tutto il suo tatuaggio. Ciao, piccolino. Non puoi venire in televisione perché la mamma si arrabbia, eh? Non puoi, puoi venire lì, puoi venire qui, ma non puoi farti vedere, se no la tua mamma mi trucida. Ecco, vedi che c'è un signore lì che ti guarda. Sì, basta, fermo lì, fermo, ecco, bravo, fermo lì. Perché la mamma non vuole, giustamente, che vada in televisione, quindi puoi stare lì, guardi il nonno che lavora. Sto, puoi sederti qua se vuoi. Ah, tu hai quell'altra seggiolina che ti piace di più. 4 anni e mezzo di carisma e di bravo, perfetto, ti puoi sedere lì e segui un po' il nonno quello che fa. Non posso vedere un uomo.
6: Nonno, sta a posto, tanto posso.
0: Ok, stai spostando solo la sedia, se no la mamma mi trucida. Allora, eravamo al... Ah sì, che oggi è 209esimo giorno dell'anno, ne mancano 156 alla fine dell'anno, e San Papa Urbano, ed è la giornata mondiale dell'epatite. Mentre, se state guardando la replica che va in onda martedì 25 agosto, oggi è il 237esimo giorno dell'anno, rimangono 128 alla fine dell'anno, e San Ludovico, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. E qui qualcuno ha scoperto che c'è anche il casù, c'è il casù, o anche chi mi suona il casù in sottofondo, se non è la nonna è il nipotino. Allora, qui intanto cosa c'è? Va bene, sono arrivati altri messaggi. Sì, ti sentono, ti sentono in radio. Allora, profumo di viole. È la Veronica Cuneo, ha già imparato, gli ho insegnato io a suonare il casù.

Era la Veronica Cuneo, Profumo di viole. E il Purple Rain, che era la pioggia viola, e il Profumo di viole. Ma lo sapete che nel magico mondo dello spettacolo il viola porta sfiga? Sempre sto viola. Allora, ciao Ettore, vorrei sentire una canzone di Fred Bongusto. Una rotonda sul mare. Grazie, buona giornata a te e tua moglie, Daniela di Gavirate. Va bene, vediamo cosa possiamo fare dopodomani. Dopodomani, perché vi dico dopodomani? Perché ho già la scaletta di domani! Pazzesco! Si vede che il supremo impegnato Carisio stasera è caldissimo, Ettore. Paolo, Genova, verrà inverno. Sono come te, Ettore, odio il caldo. Paolo da Genova, scusa, ciao! Meno il caldo! Grazie della canzone La signora che guardo era contenta. Ah, grazie della canzone La signora che guardo era contenta di sentirla. Mi salutate, mi chiamo Silvia. Ciao Silvia. Grazie, per favore. No problem, Silvia. Ah, siamo qui per questo. Pensa che adesso spunta anche la luna dal monte. La sera, bella. In una sera luminosa, senza una nube nel cielo come in questo periodo, improvvisamente spunta la luna dal monte. Così come accadde nel 1991 con i Tasenda, con il Pierangelo Bertoli. Allora, era la versione italiana della canzone Desamparados, che era stata scritta da uno dei componenti dei Tasenda. La affidarono a Paolo Bertoli per presentarla al Festival di Sanremo 1991, dove arrivò quinta. Spunta la luna dal monte.

era guarda, spunta la, non guarda, guarda che luna, sì, bruscaglione, no, cancella, spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli Tazenda, Festival di Sanremo 1991, quinto posto. Allora, siamo arrivati a 30 gradi alle 12:17, ma noi viviamo con un brinin di aria condizionata. Non esagerate, ci sono quelli che la mettono a 16 gradi per stare con la pelliccia. Basta, quando fuori ce ne sono 30, basta metterla a 24, si sta divinamente, proprio ariosi, come diceva la mia nonna. Sono ariosa, vuol dire che comunque c'è senso di benessere e sia, è proprio stretta sta maglietta. Oh, devo fare come il cinghia, se le taglia tutte qui, fa vedere il bicipite. Allora, dimmi amore. No, non è venuto nessuno, non sto parlando con nessuno. Dimmi amore è il titolo del Diego Zamboni che ci canta adesso. Quel fare così un po' disincantato, distratto, quasi disinteressato, lei che entra con l'espressione quasi da domanda e lui che sta facendo altre cose, che dimmi amore, però è disponibile, non è che è in contrasto, è disponibile ed è anche affettuoso. Dimmi amore, che cosa cavolo vuoi?

Sì, 12.25, cuore 10.000, era la Silvia Cecconi, mentre mi sto predisponendo.

mentalmente a un pomeriggio. Ho montato la piscina per i nipotini, che è quella dove toccano tutti, per cui vengono fuori belli comodi con la testolina, per cui non ci sono problemi. Comunque, chi non sa nuotare ha il suo giubbetto. No, i bracciolini no, li ho sempre trovati scomodissimi. Hanno il giubbettino che si infila sotto, così possono starnazzare nell'acqua, belli tranquilli. E il nonno lì che, col suo sigaro, seduto, che guarda, e poi magari un bagnetto lo faccio anch'io, perché siamo a 31 gradi adesso, per cui si predispone bene. Devo ricordarmi dove cavolo ho messo il retino per pulire le foglie. Sì, perché so che sono io che l'ho adoperato l'ultima volta, ma non mi ricordo dove l'ho messo. Allora, ragazzi, ci siamo. Potevo fare il cinecalendario, ma il momento è troppo importante. Devo parlarvi della canzone che è al terzo posto, quindi è nell'Olimpo, delle 500 canzoni più belle di sempre per i vinili di casa Andenna. E beh, adesso sedetevi, godetevela, perché è veramente, non è un pezzo da 90, è un pezzo da 190. È del 1971. Pensate che lui se l'ha incisa a casa sua, perché era talmente povero che aveva il suo studio discografico in casa a Tittenhurst Park a Ascot in Inghilterra, e nel maggio del 1971 decise di scrivere questa canzone e poi di interpretarsela. Il suo gruppo si era già sciolto l'anno prima, nel 1970. Il suo gruppo si chiamava The Beatles e lui si chiamava, purtroppo è morto, ucciso a 40 anni da un certo Chapman, l'8 di dicembre del 1980, con 5 colpi di pistola, di cui 4 andati a segno, e morì in 20 minuti perché gli centrò in pieno un'arteria questo che gli sparò. John Lennon, che riconobbe, gli ci vuole un po' di tempo, ma poi riconobbe che la sua donna Yoko Ono l'aveva ispirato per questa canzone, e tant'è vero che poi alla fine la canzone è diventata di Lennon Ono, o Ono Lennon a scelta. Allora, la canzone prima in Inghilterra, prima negli Stati Uniti, prima nel mondo, ci hanno fatto anche un film. Allora, classifica, nelle classifiche di tutti i tempi viene il più grande regalo musicale di Lennon al mondo, così viene definita dalla rivista Rolling Stone. Al terzo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, Imagine, John Lennon.

Mamma mia, quante definizioni e quante esaltazioni per questa Imagine di John Lennon. La rivista Rolling Stone, che la posizionò Imagine al terzo posto, ed è al terzo posto, nella lista dei 500 migliori brani musicali di sempre, descrivendola come un durevole inno di conforto e speranza che ci ha accompagnato attraverso il dolore estremo, dallo shock per la morte di Lennon nel 1980 all'indescrivibile orrore degli attacchi dell'11 settembre. Ormai è impossibile immaginare un mondo senza Imagine e ne abbiamo bisogno più di quanto credessimo, ora più che mai. E poi premi. Io per esempio a Praga, quando facevo Giochi senza frontiere 91-92 a Praga, c'è addirittura il John Lennon Wall, che è un murales con appunto la scritta Imagine, e sono andato a vederlo, ma in tutto il mondo, in Islanda, c'è stato un presidente, Jimmy Carter, che dichiarò che in molti paesi del mondo da lui visitati Imagine gode dello stesso rispetto che viene dato agli inni nazionali di quei paesi, un po' come Georgia My Mind, che è diventato l'inno della Georgia di Ray Charles. Ci sono delle canzoni che diventano un emblema assoluto, sono talmente belle che diventano un emblema assoluto. Va bene, abbiamo sentito anche John Lennon, e domani abbiamo la seconda e la prima, ragazzi. Ci sarà un conflitto di interessi, ve lo racconto domani, e poi devo studiare come concludere prima delle vacanze estive di Radio Liscio, giovedì e venerdì, ma ci penso domani pomeriggio. Per il momento c'è la Sonia Mori in tutta la sua bellezza, in tutta la sua eleganza, in tutta la sua femminilità, in Cuore Zingaro. Finalmente una donna, oggi pochissime donne.

Allora, era Cuore Zingaro di Sonia Mori. E siamo al quinto vintage di oggi, ragazzi. Pensate che fu il più venduto dell'anno nel 1976. Ed è la storia di due che si sono lasciati, si ritrovano per caso e cominciano a chiacchierare. È bello perché lei non c'è, perché è lui che fa le domande e le risposte. E soprattutto è stato intelligente all'inizio, perché lui non l'ha fatto cantato, l'ha fatto dialogato. Comunque è una canzone che all'epoca, me la ricordo, in macchina andava sempre solo quella. Le fanciulle che venivano in macchina con me, ah, oh, che bella, ah, ah, avevano gli spasmi. È stato il più venduto del 1976, quando lui, Lucio Battisti, se la ritrova davanti e dice: ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?

era Ancora tu di Lucio Battisti, quinto vintage di oggi, il disco più venduto del 1976, e siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato ad oggi, 28 di luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Avatar. Allora, può il film che ha incassato di più nella storia del cinema essere stato dimenticato dal pubblico? No, io no. Forse è azzardato dire che nessuno si ricordi più di Avatar, ma è indubbio che per essere la pellicola più vista di sempre non ha lasciato segni duraturi sull'immaginario comune. Beh, era talmente fantastica che è difficile immaginarsi quella vita nella cultura dei navi, che sono gli uomini blu, le donne blu, la popolazione blu, in cui l'ex marine Jake Sully è stato reclutato per una missione sul pianeta Pandora con lo scopo di interagire con i nativi alieni blu chiamati navi per farseli amici e convincerli a lasciare che gli umani utilizzino le risorse naturali di Pandora. Perché il 28 luglio? Perché le date visibili nei video confessionali che Jake registra su Pandora permettono di stabilire la cronologia degli eventi. Jake lascia la Terra il 28 luglio 2148. Arriverà su Pandora quasi 6 anni dopo, il 19 maggio 2154. Ma la prima data è quella che conta, il 28 luglio 2148, quando lui lascia la Terra. Ma voi state vedendo la replica, quella che va in onda il 25 di agosto. E allora qual è il film abbinato al 25 di agosto? È il film abbinato ad una signora che esiste ancora, è vivissima, fa ancora casino, ed è Erin Brockovich, forte come la verità. Nel 1999 Erin Brockovich lavora come segretaria in uno studio legale e incappa in un caso immobiliare in cui la Pacific Gas and Electric Company si offriva di acquistare la casa di una donna reduce da diversi tumori, il cui referto medico allegato alla documentazione è datato 25 d'agosto. Lei fa una battaglia incredibile, la vince, obbliga la Pacific Gas and Electric Company, con giudizio tribunalizio, a pagare una cifra spaventosa e quindi vince la sua causa. Ma lei dopo di allora è andata avanti, non ha finito, tuttora è una grandissima combattente per i diritti civili. Quindi onore e meriti a Erin Brockovich, che è l'eroina ed è abbinata al film abbinato alla giornata di oggi, 25 di agosto, se state guardando la replica della trasmissione del 28 di luglio. Erin Brockovich, forte come la verità. Allora, intanto c'è il figlio medico che mi scrive, perfetto, ok, i miei valori sono perfetti, nonostante la maglietta un po' stretta, i miei valori sono perfetti e siamo a Inevitabilmente io e te. E questo inevitabilmente, questo avverbio che è così, che fa pensare, inevitabilmente perché io e te, perché siamo uniti come due valve dell'ostrica che si uniscono fra di loro, inevitabilmente perché siamo legati da manette al titanio, inevitabilmente perché io e te, Manuel.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, era Inevitabilmente io e te di Manuel Malanotte. Adesso sono circondato. Lei è la nipotina, Gaele. Lei è 10 anni. Prima. Gaele, è la sua mamma Gaele. Lei è Vittoria. Lei è Vittoria. Ah, non vuoi sentire quello che si dice? Non te ne può fregare di meno, va bene.
2: No, sento, con piacere.
1: Sento, non è. Ah, ok. No, perché c'è qui la nonna che fa la regia. Dillo, figurati se Vittoria. La nonna non è presente.
2: Io sono Vittoria. Vittoria.
1: Lei è Vittoria. No. Nonna, lasci fare da sola a lei. Qui c'è anche un altro signorino che ha fatto cadere disastri, comunque disastri piacevoli. Sono le 12:53. Allora, cinghia, un po' di pazienza, che ricordo che stasera si balla con la festa sull'Aia a San Damiano di Carisio, in quel di Vercelli. Ieri sera c'è stato Marco Zeta, stasera ci sarà Al Rangone, domani sera, mercoledì, ci sarà Paolo Tarantino con l'orchestra di Alex Tosi, e giovedì niente Popò sul Totò di meno che l'orchestra di Alex Biondi, e il tutto andrà in onda venerdì sera 31 alle 21 su Tele Prima Antenna TV, dalle 21 su Prima Antenna TV. È la prima volta che sei in televisione, lo sai?
2: Sì,
1: anche in radio. Sì. Buongiorno, sono Vittoria. Ciao, ma che gioia, sono qua, guardo il cinghia. Allora, siamo al sesto vintage di oggi. Attenzione, andiamo nel 1959 con una canzone che effettivamente partecipò. Aspetta che tiro via questo, metto quest'altro, eccolo qua. Allora, vinse il Festival Adriatico della Canzone di Ancona il 13 luglio del 1959 con una canzone che lo stralanciò, era già lanciato, però all'epoca lo stralanciò, perché l'abbiamo ballata tutti. Il

0: tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano, tre minuti, faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, il 28 di luglio di un po' di anni fa. Per esempio, nel 1794, dopo che il giorno prima era stato condannato, il 28 di luglio Maximilien de Robespierre e Louis Antoine de Saint-Just vengono ghigliottinati. 1914, l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell'ultimatum del 23 luglio posto dall'Austria-Ungheria a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip, e quindi il 28 di luglio del 1914 ha inizio ufficialmente la prima guerra mondiale. 1976, un bel salto in avanti. Allora, la Corte Costituzionale Italiana sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà completamente il panorama mediatico italiano. Mi ricordo perché io lavoravo all'epoca a Telealto Milanese e poi Antenna 3, abbiamo sì cambiato il modo di fare la televisione in Italia. 1980, Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca. 1998, scandalo Lewinsky. Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca, riceve l'immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton, che disse che fu un atto improprio. E va bene, chiudiamola lì. Allora, siamo al gran finale. Cinghia, grazie. Ci vediamo domani, mercoledì, settimana di mezzo dell'ultima settimana prima delle vacanze di Radio Liscio. Da Ettore Andenna, grazie come sempre per l'ascolto e la visione. Sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.